Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore numero 0 di Nulte. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink. Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Misterioso, Scherzo trio bewegt lebhaft, Adagio langsam feierlich. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano. Lentamente trascinato. Vigorosamente mosso, ma non troppo, solenne e misurato, senza trascinare, tempestosamente mosso. Orchestra New York Philharmonic, direttore Zubin Mehta.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 9 in Re maggiore. Andante comodo. Im tempo eines gemächlichen Ländlers, Rondo burlesque allegro assai, sehr langsam und noch zurückhaltend. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen, registrazione dal vivo del 1950.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re maggiore, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen, registrazione dal vivo del 1950. Il suono e la voce, suonar di versi. Rudyard Kipling, Se. Sì.

0: Se riesci a tenere la testa a posto, quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa, se riesci a credere in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere in conto anche il loro dubitare, se riesci ad aspettare e a non stancarti di aspettare, o se ti viene mentito, a non trattare con la menzogna, o se sei odiato, a non abbandonarti all'odio, pur senza apparire troppo buono né parlare troppo da saggio. Se riesci a sognare e a non fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a fronteggiare la gloria e la sventura e a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di udire la verità che tu hai detto, travisata dagli imbroglioni per intrappolare gli sciocchi, o di vedere le cose per cui hai speso la vita fatte a pezzi e piegarti e ricostruirle con arnesi consunti, se riesci a fare un sol fascio di tutti i tuoi successi e a rischiarlo in un sol colpo a testa e croce e perdere e ricominciare tutto da capo e a non fare mai parola di quanto hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, il tuo coraggio, le tue forze a sostenerti ancora anche dopo molto tempo che hanno ceduto, e a resistere quando dentro di te non c'è niente oltre la tua volontà che dice loro resistete, se riesci a parlare con le folle e a mantenere la tua integrità, o a passeggiare con i re senza perdere la tua semplicità, se né gli oppositori né gli amici più cari possono farti del male, se tutti gli uomini per te contano ma nessuno troppo, se riesci a riempire l'inesorabile minuto con uno spazio di tempo fatto di 60 secondi. Tu è la terra e tutto ciò che è in essa, ma soprattutto tu sarai un uomo, figlio mio.
1: Abbiamo trasmesso Le prime e le ultime, grande maratona sinfonica, testimonianze dell'evoluzione.
2: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

Plaisir d'amour, e le voci parallele sono quelle dei soprani Victoria de Los Angeles, soprano di Barcellona, catalana, Angela Gheorghiu, romena, che canta dal vivo la traduzione italiana.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour con le voci dei soprani Victoria de Los Angeles e Angela Georgiou, che ha cantato dal vivo la traduzione italiana. RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in Re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il Rondò in Re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin. I virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov. RNC Note di Classica. Alexander Glazunov. Valse de concert numero 1 in Re maggiore, opera 47. Orchestra Nazionale Russa. Direttore Mikhail Pletnyov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. Note di classica.

0: di Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Richard Strauss, Zwei Gesänge, opera 34 numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in si bemolle minore, numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák. Abbiamo trasmesso danza slava numero 5 in si bemolle minore e numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Rafael Kubelik. Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Manuel Maria Ponce. Folia. Preludio, tema e variazioni 1-6. Chitarrista Diego Milanese.

0: Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6, chitarrista Diego Milanese.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre alta la tensione a Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina. La Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energia e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina.
2: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, l'udienza in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro. L'allarme ha fatto scattare il lockdown nell'edificio. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale cinese dell'Hunan. Almeno 21 i morti, una sessantina i feriti, arrestati i dirigenti del sito mentre si indaga sulle cause. A Venezia un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio nel sestiere di San Polo. L'episodio all'alba: due ragazzi, come la vittima di origini polacche, sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio mentre i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo dell'amico. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempi, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece attese davanti ai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
1: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
0: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
1: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a due atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte, e questo è stato bellissimo.
2: E beh, bella roba!
0: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
3: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
4: Ero l'ingegnere quelle pompe funebri.
5: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
0: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
1: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
0: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigalupo.
6: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi potete inviare un sms al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it se desiderate interagire con noi. Potete farlo per porre domande, questioni o semplicemente dire la vostra, e se ancora un tema non è stato trattato, naturalmente porteremo in diretta le vostre opinioni. Ma veniamo alla puntata di oggi. Oggi è la prima settimana del mese, dunque cronaca. Sono con noi Leonardo Manna e Giovanni Zerbi, i due giornalisti d'assalto di RNC, e per le notizie di cronaca internazionale. Ma in realtà oggi facciamo un approfondimento, cioè ci sono alcuni temi di cui sentiamo parlare molto in questi ultimi anni: il diritto internazionale, le acque territoriali e lo spazio aereo. Ecco, adesso ci colleghiamo subito con Leonardo Manna, giornalista da Roma e blogger di Parlamento News. Buongiorno Lea.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'appellativo di assalto, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. Certamente magari questo appellativo magari lo possono, diciamo così, avere altri tipi di giornalisti. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo con le nostre, diciamo così, fonti e con le nostre
1: risorse, chiaramente. Però insomma si riesce già a fare qualcosina, no? Perché anche solo spiegare un pochino determinate dinamiche che sembrano banali, sembrano scontate, ma non lo sono per niente. Ecco, noi almeno cerchiamo di fare questo. Ecco, per esempio le acque territoriali. Ecco, le acque territoriali è che sostanzialmente una fascia di mare costiero che si estende fino a un massimo di 12 miglia nautiche, cioè sono circa, credo, 22 chilometri dalla costa, qualcosa del genere, sì, su cui uno Stato esercita la propria piena sovranità. E quindi questa è considerata parte del territorio nazionale e si estende allo spazio aereo sovrastante, al fondo, al sottosuolo marino. Però adesso andiamo un pochino, ecco, nel merito di queste acque territoriali, e ti passerei subito la parola.
2: Sì, assolutamente. Dicevi in modo molto giusto e chiaro che avvicinarsi a questi temi che sentiamo spesso citare anche nei vari appelli anche delle organizzazioni, nei vari commenti ai fatti di cronaca che si succedono in questo periodo. Quindi il diritto internazionale, ecco, spesso sentiamo dire ha violato il diritto internazionale, si stanno violando i temi o le norme del diritto internazionale, e quindi molto spesso sentiamo questo diritto internazionale come se fosse la panacea di tutti i mali. In realtà, poi, andando più nello specifico e semplificando molto, ecco, io voglio innanzitutto fare una premessa. Parlare di questi temi sono temi piuttosto importanti che solo esperti del settore potrebbero rendere nel complesso, no? Nel loro complesso rendere bene il punto. Noi cerchiamo però di
1: oggettivamente chiarire. Ti chiedo scusa Lea, è vero quello che dici, però per essere esautivi ci vorrebbe almeno una trasmissione che durasse 24 ore per poter spiegare tutto. Noi in un quarto d'ora, 20 minuti cerchiamo di riassumere alcuni punti principali.
2: Assolutamente. E questo fa sì che ci porta a pensare al diritto internazionale come qualcosa che noi viviamo nel nostro paese o nei paesi, ma quando, ecco, questa è la cosa principale, quando ci si avvicina alle fonti del diritto, noi sappiamo ad esempio che nei paesi, negli stati, no, c'è il diritto regolato in maniera gerarchica, quindi c'è al vertice la Costituzione, poi c'è la legge, ci sono poi gli atti, i regolamenti e infine la consuetudine. Quando ci si avvicina invece allo studio del diritto internazionale, si assiste a una sorta di capovolgimento della piramide, di questa piramide. Infatti nel diritto internazionale la fonte primaria è la consuetudine. Questo è importante da specificare e da fare da premessa. Perché? Perché poi, alla luce di questo, tutti gli interventi che normalmente anche la comunità, no, anche le persone normali chiedono a questo diritto internazionale, e lì poi si inserisce ovviamente questi regolamenti, no, che vengono appunto citati e che vengono richiesti. Ovviamente oggi lo studio del diritto internazionale ha raggiunto ovviamente livelli molto alti. Perché? Perché questo diritto ha tra le sue materie, le materie più varie, come dicevi tu, il mare ad esempio, i diritti umani. Entrano nel diritto internazionale anche i conflitti armati, no? Le telecomunicazioni, la navigazione aerea ad esempio, no? Lo spazio aereo. Quindi, come vediamo, nel diritto internazionale entrano tutte queste dinamiche, che spesso però sono ovviamente dettate da principi politici, quello che in quel momento lo Stato ritiene sia indispensabile per la sua sopravvivenza.
1: Ecco, però ovviamente, bisogna fare solo un piccolo inciso. Ovviamente è consentito il passaggio, considerato passaggio inoffensivo, cioè un passaggio rapido e continuo senza minacciare la sicurezza. Questo è stato stabilito secondo la Convenzione di Montego Bay, l'UNCLOS, che è stata fatta qualche tempo fa, e le navi di tutti gli stati hanno questo diritto di passaggio. Quindi questo ovviamente si va ancora ad inserire, un altro tassello che si inserisce in quello che è il discorso del diritto internazionale e delle varie navi che a volte si parla, la nave ha forzato il blocco, eccetera.
2: Esatto.
1: Però se non ci sono, come dire, comportamenti bellicosi, il passaggio è consentito. Ecco, questo.
2: Esatto, è consentito. Noi tuttora, no, c'è il fatto di cronaca della flottiglia, no, che tenta, ecco, di nello spazio ovviamente e entra nel conflitto arabo-israeliano, cerca di forzare questo spazio, questo blocco navale che ovviamente Israele ha imposto per una questione di sicurezza, no, nazionale, perché ovviamente il popolo in Israele è in guerra e quindi è vero che le navi possono e devono attraversare lo spazio il pezzo di mare antistante le coste dei paesi, ma solo se non ha intenzioni, come dire, bellicose, non ha intenzioni di guerra o di attacco, no? C'è da dire però che questi paesi sono in guerra e quindi un qualsiasi tipo di affronto, per così dire, no, in queste acque va un po' a ledere quel diritto alla difesa che Israele ovviamente in tutti i modi cerca di portare avanti. Quindi qui c'è questo famoso dilemma, se questo blocco navale che Israele ovviamente ha fatto, poi sicuramente ne parlerete molto di più con Giovanni, che ovviamente si occupa di questa parte, no,
1: del diritto internazionale,
2: Medio Oriente,
1: sì.
2: E se è legittimo questo blocco. Qui ecco, molti invocano appunto il diritto internazionale, ma
1: chiedo,
2: è
1: scusa,
2: davvero difficile.
1: Ricordiamo ancora che oltre le 12 miglia c'è la zona economica esclusiva che arriva fino alle 200 miglia. Dopo queste 200 miglia inizia poi la zona delle acque internazionali.
2: Esatto. Ecco, quindi... Però anche qui le acque internazionali di fatto non sono gestite e gestibili da un ente, come dire, superiore, no?
1: È vero.
2: Ecco, quindi qualcuno potrebbe dire in quelle acque tutti possono fare quello che vogliono, no? Qui entra in gioco, ripeto, ancora una volta il diritto internazionale e una consuetudine. Perché? Perché le norme e anche, è vero che si parla di consuetudine nel diritto internazionale, ma sono molto importanti i trattati che i vari stati fanno fra loro e che si impegnano a rispettare.
1: Ecco, ovviamente su questo punto vi invito a seguirci nei prossimi mesi, perché parleremo proprio dei trattati. Giusto, Dea? Perché abbiamo pensato anche di preparare questa parte dei trattati, perché molte persone, non è che tutti si mettono a studiare la storia, i trattati, eccetera, però ci sono delle motivazioni che nascono da trattati, da accordi siglati nel corso anche dei secoli. Ecco.
2: Esatto. Sì, esatto. E quindi i paesi che si impegnano a rispettare questi trattati, ovviamente, sono i paesi che ovviamente cercano di dare un seguito a questo diritto internazionale. Con la guerra, con le guerre, ma questo in generale, non solo nel conflitto arabo-israeliano, tra Israele e Palestina, anche qui ci sarebbe tutta una storia da fare, perché la Palestina non è uno Stato e quindi non viene riconosciuto come un interlocutore, come dire, dal punto di vista del diritto internazionale. Quindi anche qui c'è tutta uno studio e un discorso, no, da fare, un impegno da prendere da parte dei vari paesi. Ecco perché non si arriva e non si è arrivati purtroppo ancora a una definizione di questo conflitto, proprio perché non ci può essere una definizione giuridica, no, tra uno Stato che è quello quello israeliano e una non una confederazione, ma comunque un popolo che risiede su un territorio ma che tuttora non ha ancora giuridicamente la forma di Stato. Anche qui molto difficile ovviamente da dipanare questa matassa così imbrogliata.
1: Un po' per volta noi la dipaneremo. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Leonarda Manna, giornalista freelance da Roma e blogger di Parlamento News. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: E adesso Jack Johnson, Rodeo Clowns.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Adesso siamo in compagnia di Giovanni Zerbi, giornalista da Milano, che lui ci fa i quadri, ci fa le panoramiche. Senti Giovanni, io adesso introduco un attimo il tema. Noi adesso parleremo un pochino di diritto internazionale, ma prima di parlare di diritto internazionale, ecco, vorrei dire questo: lo spazio aereo è quella porzione di atmosfera che sovrasta il territorio e le acque territoriali di uno Stato, regolamentata da norme internazionali, ICAO, per garantire la sicurezza del volo. È suddiviso verticalmente in superiore fino a circa 6.000 metri e inferiore ovviamente dal suolo a 195 floating, che sono credo sia uno spazio aereo quello dove volano, per capirci, i biposto, i quadriposto. Quindi abbiamo in Italia la gestione da parte dell'ENAV ed è divisa in FIR a Milano, Roma e Brindisi. FIR, Flight Information Region, cioè uno spazio aereo non controllato, CTR Control Zone, spazio controllato, quello degli aeroporti, e ATZ, Aerodrome Traffic Zone, la zona di traffico aeroportuale che protegge decolli e atterraggi, il Terminal Control Area e il Control Area, regioni di controllo che separano il traffico, incluse le aerovie. Spazio, ecco le classi di spazio aereo, la classe A, sono, poi c'è le classi C e D, e G, eccetera. Regole di transito, spazi aerei controllati, ci sono gli slot che hanno precedenze e a seconda del tipo di volo. Ecco, ma adesso tutto questo, adesso abbiamo prima parlato di acque internazionali, spazio aereo, però ecco il diritto internazionale, come si intreccia con questi due aspetti? Ti giriamo la domanda.
1: Allora, intanto ciao Marina, buongiorno chi ascolta, e ti ringrazio anch'io per come ci hai definito prima me, Elena, da giornalisti d'assalto. Grande complimento anche per quello che facciamo noi nel nostro piccolo, ma grazie mille. Com'è? Dunque, diritto internazionale, ci siamo tornati, da un po' che lo stiamo trattando. Bisogna stare attenti, è quasi come se fosse un grandissimo problema di grande diritto, un problema tecnico di grandi intenditori, di chi è specializzato, di chi lavora nel campo, quindi sono in pochi che capiscono e sono informati su questo, della serie solo quattro gatti. Come per dire, sono i potenti che si interessano e conoscono il diritto internazionale, e quindi gli stati sono alleati, non sono alleati, ma viene capito da pochi. E c'è questa decadenza del diritto internazionale per colpa di questi grandi politici e dei potenti. Ecco, ho fatto questa piccola introduzione per dire che si potrebbe mettere invece la cosa proprio al contrario, cioè che il diritto internazionale in realtà comincia a non essere più qualcosa che interessa la gente comune, e quindi è proprio per questo che ci sono dei grandi politici che se ne interessano di meno per far piacere al loro elettorato. È un dibattito che c'è sul giornale da parecchi mesi. Faccio un esempio pratico. Qualcuno conosce per caso cosa stanno facendo adesso le Nazioni Unite? Si sente qualcosa che fanno le Nazioni Unite negli ultimi mesi? Non se ne parla più. No. Le Nazioni Unite sono un'istituzione sovranazionale che proprio si occupa del diritto internazionale. Non viene più seguita, non si sente più niente, come. Però, appunto, prima di iniziare con alcuni esempi, cerco di fare una piccola differenza per cercare di capire bene qual è il contenuto di base del diritto internazionale. C'è una differenza tra il diritto, quello che deve essere osservato dentro una nazione, e quello che invece porta il nome di diritto internazionale. È meglio ricordarlo sempre. Il diritto internazionale ha una caratteristica particolare: è un diritto che non ha capacità di sanzioni. Lo spiego in maniera più semplice. Se si abita in una nazione, si è davanti alle leggi. Se non si rispetta una di queste leggi, esiste un organo giudiziario, dei giudici, che possono assegnare una multa oppure una pena, che sia civile o penale, e quindi si può finire in carcere anche per una pena, se è molto pesante. con il diritto internazionale ci sono delle leggi, degli accordi che sono stati presi tra varie nazioni, ma se una di queste leggi o regole non viene rispettata da uno Stato oppure dal Premier di uno di questo Stato, cioè il capo di un governo, non esiste un ente che dà una multa oppure mette lo Stato o il Premier in galera. Questa è la grossa differenza. Cioè il diritto internazionale non ha un ente che può possedere solo uno Stato. Non so se sono riuscito a essere chiaro nella grossa differenza tra i due tipi di diritto.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente. È importante queste differenze, anche se credo che poi alla fine, quando ascolti la notizia, ti viene il dubbio, no? Perché poi si vanno ad inserire un sacco di altre questioni, come si diceva prima, poi ci sono anche i trattati che hanno posto delle
1: per esempio esiste la Corte internazionale, esistono le Nazioni Unite, dove c'è stato prima, esiste la Corte dell'AIA, emettono delle sentenze, però poi non si può entrare in uno Stato e mettere in galera il capo di un governo, si farebbe un'invasione facendo così. Ti faccio due esempi: Benjamin Netanyahu, premier israeliano, e Vladimir Putin sono considerati criminali per quello che hanno fatto nel loro governo negli ultimi anni, ma nessuno può entrare nel loro Stato, arrestarli e metterli in galera. E questa è la grossa differenza tra il diritto internazionale e il diritto che invece viene osservato in una nazione. No, perché spesso, a volte, questa differenza può sfuggire, cioè non si capisce bene, si pensa, siccome c'è il diritto, c'è qualcuno che ti può prendere, ti può mettere in galera. No, è molto diverso questo. Ora, cosa succede quindi? Che se un premier o un governo, chiamiamolo un governo, viene condannato da una corte perché non vengono rispettati i principi dei diritti internazionali, entra in gioco non una corte, ma entra in gioco quella che si chiama in gergo la diplomazia. Cioè la diplomazia, gli accordi che vengono fatti fra vari stati che dicono: no, un attimo, avendo fatto questo possiamo mettere dei dazi, impedire dei commerci, ci sono infinite soluzioni, cioè per cercare di fermare l'attività di questo governo. Ma diventa una piena attività diplomatica, è questo che succede quando succede un caso del genere. Ora, si capisce che quindi nel diritto internazionale la diplomazia è quella che è in primo piano. Ogni tipo di provvedimento che viene preso dopo che è stata presa una decisione, sono i diplomatici che devono trattare tra loro e decidere che cosa fare. Ora,
0: ecco, ma scusa un attimo, sorge spontanea la domanda, però in quello che è il diritto internazionale, il privato cittadino, no, l'agente comune, comunque, ecco, no, io credo che ci siano pochissime persone che realmente lo conoscano, chi ha studiato giurisprudenza, chi è addetto al settore, però normalmente non è che uno prima di fare una cosa si interessa del diritto internazionale, ecco, quindi... Quando fai queste cose ma non conosci il diritto internazionale, quindi le leggi che regolamentano certi comportamenti, ecco, stiamo parlando ovviamente di quello pubblico, no? Non di quello privato. E ecco, ovviamente vai incontro comunque a delle accuse, a delle punizioni, giusto? Quando sbagli
1: qualche cosa.
0: Ritorniamo
1: all'esempio di cui parlavate prima tu e Leonardo prima. I ragazzi di Tortillas è quello che hanno fatto qualche giorno fa. Io cerco di fare un esempio molto semplice per riuscire a capire. Per esempio, nella piazza più grande che è vicino a casa mia, sotto casa mia, specialmente la mattina, c'è un macello con le macchine, c'è un traffico domiciliare. Io a questo punto dico: vado io a fare il vigile, così credo io vado a creare un po' di ordine. Faccio rispettare delle regole, così ci metto un po' di ordine in quella piazza. Se lo facessi, siccome vivo in un'azione, verrei arrestato subito, verrebbero dei vigili urbani dicendo: tu non sei un pubblico ufficiale, non puoi fare una cosa del genere. Paragone: se invece avessi una piazza sotto casa mia che non è terreno italiano ma è un terreno internazionale, e quindi ci passa

0: stati che sono in guerra da anni, la diplomazia di Israele e la diplomazia della Palestina. Tra l'altro, come diceva molto bene prima Leonardo, la Palestina non è riconosciuta come Stato ancora,
1: sì,
0: per dei motivi ben, ben precisi. Ora, qui si sta, quello che ho detto all'inizio, si sta cominciando a entrare un po' in confusione. Sono dei privati cittadini che vanno a fare un'impresa che normalmente è trattata dai, dai grandi diplomatici, e questo che crea dei dubbi. Faccio un esempio più, più pratico. Lo scorso 25 aprile, la festa della liberazione, io ero in un corteo qua a Milano, avevo di fianco tantissime persone che avevano la bandiera palestinese. Io ne ho fermato uno e ho detto: ma scusami, cosa c'entra quello che succede in Palestina, la bandiera palestinese, con quello che stiamo festeggiando oggi, celebrando la liberazione dell'occupazione nazista in Italia? Questo ragazzo mi ha risposto: chi festeggia la liberazione dei nazisti, ho segnato la frase, deve lottare per la liberazione della Palestina dagli israeliani. Allora gli ho fatto un'altra domanda: ma scusami, se ci fosse qua uno che invece sta celebrando la festa oggi della liberazione in Italia e non è d'accordo su quello che tu hai detto, cioè sul condannare in questa maniera gli israeliani, questo si è arrabbiato subito, ha detto: lui non ha capito niente, non si meriterebbe di fare la festa di oggi della liberazione italiana. Non so se hai capito perché ho riportato questo esempio. Si vanno a confondere due cose che non c'entrano niente.
1: Quello che è lo scopo, no, di questa puntata è proprio di questo, di fare chiarezza, perché poi il diritto internazionale, se non mi sbaglio, cambia a seconda dello stato di pace o dello stato di guerra di un paese, perché ci sono comunque delle clausole ben precise che sono siglate nei vari trattati, no?
0: Certo, ma quello che colpisce è che trovi tante persone, scusate, oggi si festeggia la liberazione dell'Italia dai nazisti. La causa della Palestina può essere a tuo cuore, ma non viene manifestarla oggi.
1: No, allora...
0: Bisogna essere d'accordo su questo, perché
1: questo
0: si mettono insieme problemi che non c'entrano niente con me.
1: Però è la tendenza purtroppo degli ultimi anni di mettere insieme molte cose come un affastellamento di cose, come se fossero tutti con un denominatore comune. Probabilmente c'è un denominatore comune, ma non possono essere identificate delle ricorrenze, delle commemorazioni con altre situazioni che ancora devono essere ovviamente definite.
0: Ecco, l'hai detto molto bene, cioè è questo stato di confusione, è quello che va a confondere molto il concetto di diritto internazionale, perché si vanno a mettere insieme problemi, insomma. Passo al secondo esempio, insomma, sono per la tutta.
1: Ecco, io adesso ti devo stoppare, sarebbe interessantissimo il secondo esempio, ma ci dobbiamo fermare, Giovanni. Però il secondo esempio
0: prossimamente, poi lo affrontiamo prossimamente.
1: Sicuramente riparliamo di questo tema, perché andremo avanti un po' con diritto internazionale, con i trattati, quindi torneremo a parlare di diritto internazionale. Grazie a Giovanni Zerbi, giornalista di Milano, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Marina, buongiorno.
1: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, diretta 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Ancora la replica sabato alle 9. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina. RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente sempre alta, la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, in Vaticano vedrà Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,33%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si svolgeranno oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia.
2: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte, dichiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi invece attese dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. 11 persone arrestate, 3 fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie. I coinvolti sarebbero esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi violenti avvenuti a Bari e Bisceglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati di nuovo insieme anche quest'oggi, martedì 5 maggio, le 10:12 in questo istante, con me Federico Quello del Mattino, due ore insieme, ricche di musica sicuramente, ma anche di tanti, tanti temi, tante notizie fresche di giornata. Passeremo insomma dall'ambito locale, piemontese direi, a questioni più nazionali e internazionali, poi anche nella nostra seconda parte insieme in diretta, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo subito, prima di partire con la prima canzone in scaletta, il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms. Per interagire con noi potete farlo anche con una semplice email, l'indirizzo è diretta@rncweb.it.

0: signor Vecchio.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Eccoci pronti col nuovo aggiornamento meteo che conferma quanto, no? Raccontavamo già ieri mattina, inizio settimana, con questo avvicinamento di una saccatura col minimo tra la Francia e la Spagna, che ha già determinato un marcato peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni diffuse, più intense sul settore occidentale e meridionale da ieri sera, e poi ancora questa mattina possibili temporali intensi sulle zone meridionali in sconfitta dalla Liguria, fenomeni più deboli sui restanti settori piemontesi. Domani l'ingresso di aria fredda sulla nostra regione, legata sempre a questa saccatura, causerà un aumento dell'instabilità, ancora con rovesci diffusi, locali temporali sui settori orientali, in particolare nella prima parte della giornata. Un miglioramento è previsto a partire da giovedì, ma noi andiamo con ordine. Partiamo da questo martedì 5 maggio, cielo molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti sulle Alpi, sui settori orientali. Precipitazioni diffuse, moderate sulla parte meridionale della regione, localmente forti sui settori al confine con la Liguria, più deboli altrove. Dalla tarda mattinata graduale attenuazione, con fenomeni più sparsi e deboli, più probabili sulle zone montane e pedemontane, una quota neve intorno ai 1.900-2.100 metri. Dalla serata rovesci localmente moderati sono attesi sulle zone orientali. Venti moderati da sud-ovest in montagna, deboli tra nord e nord-est in pianura, con rinforzi al mattino sulle zone orientali. Per quanto riguarda le temperature di oggi, ad Asti 11 gradi di minima con 17 di massima, per Cuneo 10 gradi la minima, 15 gradi la massima, per Torino valori fra i 12 gradi di minima e 17 gradi come massima. Domani, mercoledì 6 maggio, cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulla nostra regione, rovesci deboli o moderati diffusi sul Piemonte già dal mattino, con fenomeni localmente anche più intensi su tutta la parte orientale, in particolare sulle zone che si trovano al confine con la Lombardia, anche a carattere temporalesco e con valori piuttosto forti. La quota neve rimane più o meno come oggi, intorno ai 1.900-2.200 metri, con un'attenuazione nel corso della serata. I venti soffieranno sulle Alpi moderati da sud al mattino, in calo e rotazione da sud-ovest nel pomeriggio, moderati da sud sull'Appennino con rinforzi sostenuti dalle ore centrali. Venti deboli da sud su Astigiano Alessandrino e da nord-est altrove. Infine le temperature per domani: ad Asti 11 gradi di minima con 18 di massima, a Cuneo 10 gradi la minima, 17 la massima, per Torino 12 gradi il valore minimo, 19 quello massimo.

il tuo profumo, la canzone di Arisa. Allora, settimana, l'avevamo già detto ieri, no? L'insegna del maltempo sul nostro paese, con queste condizioni meteo in rapido peggioramento, prime allerte anche sempre legate a piogge diffuse e temporali, le perturbazioni atlantiche tornano protagoniste, quindi colpendo in particolare il centro-nord, la Sardegna, mentre il sud resta un po' più ai margini, diciamo, ma sotto l'influenza di venti umidi di scirocco. Oggi una giornata segnata da cieli coperti, molto nuvolosi su gran parte del nostro paese, precipitazioni estese su tutte le regioni del nord, sulle aree centrali, fatta eccezione per alcuni tratti costieri dell'Adriatico e sulla Sardegna. I fenomeni risultano più insistenti tra il nord e la Toscana, con rovesci anche temporaleschi, possibili criticità locali, piogge più isolate interesseranno invece Campania, Basilicata e il nord della Puglia, mentre al sud resistono soltanto brevi schiarite. Per quest'oggi la Protezione Civile tra l'altro ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico, ad esempio su parte della Toscana, e un'allerta gialla per temporali e piogge su gran parte della regione. Anche nel Lazio è prevista allerta gialla per possibili rovesci e temporali. Le condizioni restano instabili anche nella giornata di domani, dicevamo, limitatamente alla nostra regione, quando una seconda perturbazione seguirà a breve distanza la prima, mantenendo un elevato rischio di precipitazioni. Attese nuove piogge sparse su tutto il nord Italia, la Toscana ancora, l'Umbria, le Marche, la Sardegna, con coinvolgimento più marginale del Lazio, Appennino abruzzese, ancora una volta del nord della Puglia. Una sequenza ravvicinata di fronti instabili che rende concreta la possibilità di allerte meteo, soprattutto nelle aree già interessate dagli accumuli significativi delle ultime ore. A causare questa fase è un cambio di circolazione su scala europea, l'alta pressione che cede il passo alle correnti atlantiche, riportando una maggiore variabilità anche sul Mediterraneo. Risultato è un flusso continuo di perturbazioni che, oltre alle piogge, favorisce anche un calo delle temperature sul centro-nord, dove i valori tornano in linea con le medie di stagione. Diversa la situazione al sud, dove il richiamo caldo dello scirocco mantiene il clima più mite, con punte che possono anche superare i 25 gradi, e proprio i venti meridionali moderati ma diffusi contribuiscono ad aumentare l'umidità e a rendere più instabili le condizioni atmosferiche, incidendo anche sullo stato dei mari. Il contrasto tra aria più fresca in quota e masse d'aria più calde nei bassi strati alimenta inoltre lo sviluppo di temporali localmente anche intensi. Una breve attenuazione del maltempo comunque è attesa tra giovedì e venerdì, ma si tratterà con ogni probabilità di una pausa, diciamo, temporanea. Le ultime tendenze indicano infatti l'arrivo di una terza perturbazione nel weekend, con il rischio di nuovo peggioramento diffuso e ulteriori criticità. Il quadro resta quindi dinamico e sicuramente in fase di evoluzione. Bisognerà prestare attenzione alle allerte meteo della Protezione Civile, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove la persistenza delle piogge potrebbe, come sappiamo, insomma, il nostro territorio nazionale così fragile, causare disagi e situazioni di rischio idrogeologico.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Roman su Paradiso con la sua I Romantici su RNC. Allora, la giornata di domani, 6 di maggio, è la giornata europea dedicata alla sicurezza stradale e con l'occasione l'assessorato alla sanità della nostra regione, Regione Piemonte, ha voluto richiamare l'attenzione su un tema sicuramente centrale, no? Quando si parla anche così di salute pubblica, cioè la prevenzione degli incidenti e la promozione quindi di comportamenti sicuri alla guida negli spostamenti quotidiani. L'obiettivo europeo di lungo periodo è quello di arrivare a zero vittime sulle strade, mentre nel breve termine si punta a ridurre, quantomeno sarebbe già positivo, il 50% morti e feriti gravi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Anche il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale si muove proprio in questa direzione. I dati Istat più recenti, che si riferiscono al 2024, evidenziano come l'incidentalità stradale rappresenti ancora una criticità piuttosto rilevante per la salute pubblica. Nel 2024, allora, in Piemonte sono stati registrati 10.487 incidenti stradali, in aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente, il 2023, con 171 vittime, in diminuzione del 3,9% sull'anno precedente, del 26,3% rispetto al 2019. I feriti in totale nel 2024 in Piemonte sono stati 14.692. Il tasso di mortalità a livello stradale in regione si conferma inferiore a quella che è la media nazionale, con 4 morti ogni 100.000 abitanti rispetto ai 5,1 a livello nazionale. La maggior parte degli incidenti dove si verifica? Beh, si verifica sulle strade urbane, 70,7%, seguite da quelle extraurbane e poi dalle autostrade. Tuttavia i decessi avvengono prevalentemente sulle strade extraurbane, 48% dei casi, dove inevitabilmente le condizioni legate alla velocità più alta rendono più gravi poi le conseguenze degli incidenti. Le categorie più coinvolte nei decessi sono i conducenti e i passeggeri di autovetture, col 45,6% dei casi, seguiti dai motociclisti col 20,5%, poi i pedoni 18,7%, i ciclisti col 5,3%, conducenti di mezzi pesanti 5,3% e utenti di monopattini l'1,7%. Particolarmente significativo è il dato relativo ai pedoni. L'indice di mortalità risulta essere in aumento rispetto al 2023. Il 71,9% dei pedoni deceduti ha più di 65 anni, confermando insomma la maggior vulnerabilità della popolazione, della fascia di popolazione più anziana. La Regione Piemonte, anche attraverso le varie aziende sanitarie, promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte alla popolazione, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale e ridurre i fattori di rischio. Un impegno che si inserisce nelle politiche di prevenzione e promozione della salute, nella consapevolezza che la sicurezza sulle strade dipende non solo dalle infrastrutture, ma anche e soprattutto dai comportamenti individuali e collettivi. Un'attenzione specifica riguarda sicuramente anche i più giovani, che rappresentano una categoria particolarmente esposta sia come passeggeri sia come utenti poi della strada. La prevenzione passa innanzitutto dall'uso corretto dei dispositivi di sicurezza come seggiolini omologati e cinture, ma anche dall'educazione stradale fin dall'infanzia e dalla creazione di ambienti urbani più sicuri. Promuovere comportamenti corretti e consapevoli nei bambini significa investire nella sicurezza futura di tutta la comunità. Non esistono poi quantità di alcol sicure
alla guida, anche i livelli inferiori ai limiti di legge possono compromettere la capacità di reazione, i riflessi, alterare la percezione di velocità e distanza di sicurezza e aumentare conseguentemente poi il rischio di incidente. L'assunzione di sostanze stupefacenti amplifica ulteriormente i rischi, soprattutto se associata al consumo di alcol, e per questo motivo è fondamentale ribadire un principio piuttosto semplice: se si guida non si beve.

Risky Doll, nuovo singolo di Bruno Mars qui su RNC. Allora, settimana ad alta tensione, potremmo definirla un po' così, per quanto riguarda anche il mondo della scuola in Italia. Domani e giovedì 6-7 maggio si concentrano infatti diversi scioperi proclamati da varie sigle sindacali, tra cui CUB, SGB, FLC, CGL, COBAS e USB, in coincidenza tra l'altro con lo svolgimento delle prove invalsi nella scuola primaria, previste proprio in quei giorni per le classi seconde e quinte, italiano il 6, quindi domani 6 maggio, matematica il giorno successivo. Le proteste vanno a coinvolgere l'intero comparto scolastico, dirigenti, docenti, personale ATA. In alcuni casi si tratta di uno sciopero generale per l'intera giornata, in altri di una stensione mirata alle attività legate ai test invalsi. Il rischio concreto è quello di disagi per le famiglie e possibili modifiche nell'organizzazione delle lezioni, con i genitori chiamati a verificare orari e modalità di ingresso. Al centro della mobilitazione cosa c'è? C'è innanzitutto la contestazione dei test invalsi. I sindacati denunciano il carattere standardizzato delle prove, ritenute incapaci di colmare le disuguaglianze sociali e territoriali. Al contrario, sostengono, questi strumenti finirebbero per fotografare le differenze senza risolverle, alimentando una logica competitiva tra scuole e una valutazione percepita come punitiva. Accanto al tema delle prove nazionali, la protesta si allarga alla riforma degli istituti tecnici e professionali, giudicata penalizzante per la qualità della didattica. Secondo le organizzazioni sindacali, le modifiche introdotte ridurrebbero il tempo scuola e il peso delle materie caratterizzanti, rafforzando un modello formativo troppo orientato alle esigenze delle imprese e anticipando percorsi di tipo lavorativo già nei primi anni. COBAS Scuola definisce le prove invalsi quiz inutili e dannosi, chiede il recupero di almeno il 30% del potere di acquisto del personale docente e ATA, scaglia contro la riforma degli istituti tecnici. Nel mirino anche altre questioni più ampie, dal rinnovo contrattuale considerato insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita, ai timori per una progressiva militarizzazione della scuola e della società, fino alle critiche alle nuove linee guida dei licei e ai tagli al sostegno per gli studenti con disabilità. Ed è battaglia soprattutto da parte del sindacato CUB SUR contro i dirigenti scolastici, che chiamano lavoro altri docenti per garantire proprio lo svolgimento, no, delle prove invalsi di domani e dopodomani. Un comportamento giudicato antisindacale e per il quale in Piemonte due istituti sono stati portati in tribunale. Sul punto va tenuto presente l'orientamento di ARAN, che è l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla luce dell'accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali del 2020. Secondo l'ARAN, sostituire il personale che sciopera con altri dipendenti in servizio può essere legittimo, ma ad alcune condizioni, in particolare che non venga impedito o ostacolato l'esercizio del diritto di sciopero, che siano rispettate le norme contrattuali e le tutele dei lavoratori e che l'intervento sia finalizzato a garantire la continuità del servizio. Questo orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui non è configurabile una condotta antisindacale da parte del datore di lavoro quando quest'ultimo affida temporaneamente ad altri dipendenti i compiti del personale scioperante, utilizzando il proprio potere organizzativo per limitarne gli effetti negativi, purché l'adesione allo sciopero non venga impedita o ostacolata. Le giornate di sciopero saranno accompagnate da manifestazioni in diverse città, tra queste un presidio davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma e iniziative diffuse ovviamente sul territorio nazionale, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico il futuro del sistema scolastico e le condizioni di chi vi lavora

0: Talk to Me con Damiano David, Tyler e Nile Rodgers a chiudere la nostra prima ora in diretta qui sulle nostre frequenze. Tra pochissimo qui su RNC le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, e poi ci ritroviamo subito dopo pronti per la nostra seconda ora insieme.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente è sempre alta, la tensione Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia iniziando il cessate il fuoco già dalla prossima mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi per incontrare la Premier Meloni. Prima, giovedì, in Vaticano, il faccia a faccia con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
2: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano, e l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump è preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tensione alla Casa Bianca, dove una persona è stata colpita e uccisa dal Secret Service nei pressi della residenza presidenziale in una zona affollata di turisti. L'episodio mentre il presidente Trump era impegnato in un incontro nell'edificio scattato il lockdown. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,64% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stanno per iniziare nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni, una morte che ha commosso tutta l'Italia. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, davanti ai PM non ci sarà solo Andrea Sempio, che fanno sapere i suoi avvocati, domani non risponderà ai PM. Ci sarà, i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, oggi invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

90, la canzone Johnny Mary, lui Robert Palmer, con questo brano storico anche ripartiamo la nostra seconda ora insieme, la seconda ora di questo martedì 5 maggio. Qui sulle frequenze di RNC con me Federico Culo del Mattino, attraverso 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, naturalmente anche in diretta streaming. Ci potete seguire al meglio andando sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco, come di consueto, ormai lo spazio alle notizie di carattere internazionale, insomma la questione guerra in Iran e non solo, anche quelle in Ucraina da considerare, poi tanto altro ancora anche nella nostra ultima parte di diretta per questo secondo appuntamento della settimana. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta@rncweb.it.

Blanco ed Elisa con Ricordi qui su RNC. Allora, verrebbe da dire uno stretto per due, no? Parafrasando un po' il titolo del famoso film degli anni Ottanta, Una poltrona per due. Perché dico questo? Perché sia Teheran che Washington dicono di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran e ha detto: se attacca anche solo una nave americana sparirà dalla faccia della terra, e allo stesso tempo ha minimizzato la portata del conflitto. Siamo in una mini guerra, Teheran non ha più la sua marina, non ha più l'aeronautica. Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica, perché i colloqui stanno facendo progressi grazie al cortese sforzo del Pakistan. Gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. A scriverlo su X è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Teheran ha smentito di aver preso di mira il paese nel Golfo. Project Freedom è un progetto morto, ha concluso, riferendosi all'operazione americana per ripristinare la libertà di navigazione nel famoso stretto di Hormuz. A proposito sempre dello stretto, la nuova equazione dello stretto di Hormuz si sta consolidando. La sicurezza del transito marittimo ed energetico è stata compromessa dagli Stati Uniti e dai loro alleati attraverso violazioni del cessate il fuoco e blocchi. Naturalmente la loro malvagità verrà ridimensionata, quanto ha detto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per gli Stati Uniti e noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato, ha aggiunto. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha smentito la notizia che una nave legata alla compagnia di navigazione danese Maersk avrebbe attraversato lo stretto di Hormuz sotto scorta americana. Le notizie non sono accurate, nessun sito affidabile di monitoraggio marittimo ha pubblicato una simile informazione e Maersk non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a conferma del passaggio, ha affermato Tasnim. Ancora, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è estremamente irritato dalle azioni di Ahmad Vahidi, comandante dei guardiani della rivoluzione islamica iraniani, giudicando gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi Uniti azioni irresponsabili compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. E quanto sostiene Iran International, citando fonti esclusive per il capo di Stato, è follia l'approccio scelto dai Pasdaran e da qui la ricerca di un incontro con la guida suprema Mojtaba Khamenei per chiedergli di fermare i loro attacchi contro i paesi del Golfo Persico, cogliendo al contrario la possibilità diplomatica che a suo dire ancora esiste. Abbiamo ancora delle notizie da segnalare. L'Unione Europea condanna fermamente gli attacchi missilistici con droni non provocati dall'Iran contro i nostri partner strategici nel Golfo, esprimendo la sua solidarietà ai Emirati Arabi Uniti e l'Oman colpiti dall'aggressione iraniana. Lo dichiara il portavoce del Servizio Europeo di Azione Esterna Anwar El-Hanoui, chiedendo a Teheran di cessare immediatamente questi attacchi in flagrante violazione del diritto internazionale, di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi della regione. La sicurezza in Europa e nel Golfo è interconnessa, prosegue il portavoce. L'Unione Europea continuerà a collaborare con i partner della regione per contribuire alla de-escalation e alla stabilità regionale. Siamo pronti a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni, per trovare una soluzione duratura che ponga fine alle ostilità, impedisca all'Iran di acquisire un'arma nucleare e metta fine alle sue attività destabilizzanti. Infine, l'ultima notizia per ora: lo stretto di Hormuz non si può mantenere bloccato molto più tempo perché le conseguenze sono globali, la tensione è enorme. Bisogna tornare al tavolo dei negoziati, poiché non c'è altra soluzione che quella diplomatica. Lo ha detto il ministro spagnolo per gli esteri, José Manuel Albares, nel commentare un'intervista all'emittente TVE. La situazione di doppio blocco
di status quo da parte degli Stati Uniti e dell'Iran nello stretto di Hormuz, che è insostenibile. In particolare gli incidenti gravissimi con fuoco aperto e scambio riconosciuto di attacchi ieri da parte degli Stati Uniti e di Iran in maniera ingiustificata sugli Emirati Arabi, condannati anche da Madrid. Alla domanda se Washington abbia informato Madrid dell'operazione avviata per sbloccare la navigazione Hormuz, Albares ha replicato: questa è una guerra unilaterale, pertanto nessuno informa gli altri alleati sulle operazioni militari. Il ministro ha di nuovo escluso del tutto la partecipazione della Spagna a operazioni militari nella regione e in qualunque azione che possa comportare una escalation, che va evitata a tutti i costi perché, ha osservato, il rischio di guerra è sempre permanente.

Nuovo singolo dei Bloom, si chiama Flowers. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di non aver ricevuto dalla Russia comunicazione ufficiale di una tregua l'8 e 9 maggio, e dunque per quanto lo riguarda interromperà le ostilità nella notte tra il 5 e il 6 maggio. Oggi non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale all'Ucraina riguardo alle modalità di cessazione delle ostilità, come invece viene affermato sui social network russi, e quanto ha affermato Zelensky: è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede la parata del giorno della vittoria di Mosca, per la quale Putin ha proposto questa tregua di 2 giorni, l'8 e il 9 maggio. A scriverlo su X è sempre Zelensky: dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a 5 persone, la Russia, aggiunto, potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento e questo fermerebbe la guerra e le nostre risposte. La pace è necessaria e servono passi reali per conseguirla. L'Ucraina ricambierà in egual misura. Intanto nella notte 3 dipendenti del gruppo Naftogaz e 2 soccorritori del servizio di emergenza statale sono rimasti uccisi in un altro massiccio attacco russo in Ucraina, mentre altre 37 persone sono rimaste ferite e le strutture hanno subito danni ingenti, secondo quanto dichiarato da Sergei Koretsky, presidente del consiglio di amministrazione di Naftogaz Ucraina. Come riportato da Ukrinform, i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro gli impianti del gruppo Naftogaz. Gli impianti di produzione di gas nelle regioni di Poltava e Kharkiv sono stati bombardati, si sono registrati danni ingenti e perdite di produzione. La cosa più dolorosa è che ci sono state vittime tra i colleghi, ha scritto Koretsky su Facebook, aggiungendo che si è trattato di un attacco combinato con droni e armi balistiche. L'ultima notizia per ora: la corte regionale di Novosibirsk in Russia ha condannato a 12 anni e mezzo di reclusione ciascuno 2 fisici, Valeri Zeginsev e Vladislav Galkin, accusati di tradimento. Lo riferisce la TASS citando l'organo giudiziario. Le condanne si inseriscono in una vicenda che a partire dal 2022 ha visto coinvolti scienziati dell'Istituto per la meccanica teoretica e applicata, il cui direttore Alexander Shipiluk venne arrestato in quell'anno. Con lui finì in prigione anche un ricercatore, Dmitry Kolker, poi morto in detenzione. Shipiluk, uno scienziato esperto del settore delle aerogas dinamiche ad alta velocità e dello studio dei flussi di gas, è stato poi condannato a 15 anni di reclusione. Valeri Zvezhintsev, fondatore del laboratorio per le aerogas dinamiche ad alta velocità presso l'istituto diretto da Shipiluk, è stato arrestato nel 2023 insieme con Vladislav Galkin, professore al Politecnico di Tomsk. Secondo una fonte della sezione siberiana dell'Accademia delle Scienze citata dalla TASS, il motivo che ha portato all'incriminazione e alla condanna dei due è stata la pubblicazione di un articolo sulle dinamiche del gas in una rivista iraniana.

Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film, la canzone che ci ha portato alle 11:28 minuti qui su RNC per l'appuntamento di quest'oggi. Ci resta ancora un'ultima parte da passare insieme nel corso di questa trasmissione attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms e poi per le email c'è sempre diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Incoscienti giovani con Achille Lauro qui su RNC. Allora parliamo di questo spauracchio che non accenna a scomparire, il caro carburante spinto dalla crisi in Medio Oriente che sta mettendo sotto pressione il trasporto aereo globale, proprio quando siamo ormai quasi alla vigilia della stagione estiva. Negli ultimi mesi il prezzo del jet fuel è salito di circa l'84%, un aumento che non si traduce, almeno per ora, in una vera carenza di approvvigionamenti, ma che sta comprimendo i margini delle compagnie e sta costringendo a rivedere un po' l'offerta. Secondo un'analisi della società Cirium, a maggio sono stati cancellati circa 12.000 voli nel mondo, per un totale di circa 2 milioni di posti in meno. Il taglio non è uniforme, alcune compagnie hanno preferito ridurre la capacità, utilizzando quindi degli aeroplani più piccoli, meno energivori, altre compagnie hanno scelto di eliminare del tutto alcune rotte. Il risultato è una contrazione complessiva dell'offerta, con i posti disponibili che sono scesi da 132 a circa 130 milioni nel giro di un solo mese. Il nodo per ora resta soprattutto a livello economico, come sottolineato anche dai vertici del settore. La domanda di voli continua a essere sostenuta, ma il rincaro del carburante erode i profitti delle compagnie e da qui la scelta di aumentare i prezzi dei biglietti e di razionalizzare le tratte. Alcuni grandi gruppi europei, tra cui Lufthansa, Air France, KLM e YAG, hanno già annunciato tagli alla capacità e rincari, mentre altri operatori segnalano prenotazioni più deboli o effettuate all'ultimo minuto, proprio segno di un'incertezza crescente anche tra gli stessi viaggiatori. A complicare il quadro c'è anche la geopolitica, naturalmente la temporanea chiusura di alcuni scali nel Golfo Persico, snodo chiave ad esempio per i collegamenti tra Europa e Asia, ha costretto molte compagnie a ripensare le rotte. In parallelo, il blocco dello stretto di Hormuz, cruciale per i flussi energetici globali, alimenta il timore che se il conflitto dovesse così protrarsi, questa situazione, possano emergere anche problemi di disponibilità proprio del carburante, soprattutto in Europa e in Asia. Per ora però i manager del settore invitano alla cautela. Il direttore generale dell'International Air Transport Association, Willie Walsh, ha spiegato che la situazione è ancora lontana dallo shock vissuto durante la pandemia. La domanda resta solida, il sistema regge anche grazie alle coperture finanziarie che hanno finora attenuato l'impatto dei rincari. Tuttavia queste protezioni stanno progressivamente esaurendosi e il quadro potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Insomma, si naviga un po' a vista, diciamo, no? Il settore si muove in equilibrio tra resilienza e rischio. Se da un lato il traffico globale resta sostenuto, con una capacità complessiva ancora leggermente in crescita rispetto all'anno scorso, dall'altro lato la crisi sta accentuando le differenze tra le varie compagnie. Alcune, come la finlandese Finnair, stanno beneficiando di una domanda più forte su specifiche rotte, mentre altre registrano un calo delle prenotazioni e rivedono quindi al ribasso le previsioni di profitto. In questo contesto i governi iniziano a intervenire per evitare il caos nei mesi di punta. Il Regno Unito, ad esempio, ha introdotto una misura che consente alle compagnie di cancellare voli con maggiore anticipo senza perdere gli slot aeroportuali, nel tentativo di rendere più ordinata la gestione dei tagli e quindi limitare i disagi per i passeggeri. In questo contesto i governi iniziano a intervenire appunto per evitare il caos, un po' in ordine sparso. La vera incognita resta però la durata di questa crisi energetica. Anche in caso di cessate il fuoco, dicono diversi operatori, i prezzi del carburante difficilmente torneranno in maniera così rapida ai livelli precedenti. Per chi si prepara alle vacanze estive, quindi, il quadro resta più che mai fluido, i voli non mancheranno probabilmente, ma potrebbero essere meno frequenti e più costosi, soprattutto sulle tratte a lungo raggio. Molto dipenderà
dall'evoluzione del conflitto e dal prezzo del carburante nelle prossime settimane. Per ora il settore regge, ma l'incertezza resta alta e rischia di riflettersi direttamente anche sulle scelte e sul portafoglio dei viaggiatori.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Subsonic con Grida qui su RNC. Parliamo anche del Giro d'Italia, che sta per tornare archiviata ormai la stagione delle classiche di primavera, a parte quella successiva delle grandi corse a tappe inaugurata dal Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 maggio fino all'ultimo giorno di questo mese, domenica 31 maggio. La partenza è prevista in Bulgaria, Nesebar, sede di partenza, e arrivo a Roma dopo 3.468 chilometri spalmati su 21 tappe, nei quali non mancherà sicuramente lo spettacolo per ogni appassionato. La caccia alle redi di Simon Yates, che intanto ha appeso la bici al chiodo, scatterà dunque dalla Bulgaria per la seconda grande partenza dall'estero consecutiva dopo quella dall'Albania di un anno fa. In generale, l'edizione numero 109 della Corsa Rosa proporrà 9 tappe per velocisti, 6 tappe di media montagna, 5 tappe di alta montagna e una cronometro, gli impegnativi 42 km da Viareggio a Massa, che formeranno la tappa Bartali. Restando insomma invece alle difficoltà altimetriche, gli arrivi in salita saranno 6, col passo Giau e i suoi 2236 metri, che sarà la cima Coppi di un'edizione dal dislivello totale pari a 48.700 metri. La montagna Pantani sarà invece Piani di Pezzè, con entrambe le vette in programma nella durissima tappa 19, quella dolomitica che verosimilmente deciderà tutti i giochi della classifica generale, quella del tanto atteso

sulla carta non di primissimo piano, emergenti. In fondo la favola di un anno fa di Yeats, che si prese la gloria personale sulla stessa montagna sulla quale nel 2018 visse una crisi nerissima, il Colle delle Finestre, insegna proprio questo.

Speed Pretender con i Kasabian alle 11.55 in questo martedì 5 di maggio. Siamo arrivati ai saluti per l'appuntamento di oggi, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 10 qui su RNC. Tra pochissimo invece l'informazione formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani, ciao ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre tensione a Hormuz con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia dicendo iniziamo il cessate il fuoco già a mezzanotte. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per timore di un colpo di Stato. Il presidente si sarebbe chiuso in un bunker rafforzando la sorveglianza dei suoi collaboratori. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. Con i prezzi attuali una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo, lo dice il ramo europeo dell'FMI, spiegando che l'impatto varia notevolmente da 620 euro in Slovacchia a 134 in Svezia. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna il 2,05% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere.
2: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'assistenza sanitaria nei conflitti armati, la situazione è peggiorata, evidenziano le tre organizzazioni che denunciano il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario. Ma è come in questo periodo la guerra prende di mira medici, ospedali, pazienti, da Gaza all'Ucraina, dal Libano al Sudan. In questi 10 anni non celebriamo risultati ma un fallimento, dicono MS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere, ribadendo con forza che l'assistenza sanitaria non deve mai essere vittima di una guerra. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, domani Andrea Sempi, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno in programma anche di sentire il fratello della vittima, Marco, le cugine, le gemelle Stefania e Paola K. In corso nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio a 59 anni. A Venezia un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio nel sestiere di San Polo. L'episodio all'alba: due ragazzi polacchi come la vittima sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio mentre i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo dell'amico solo dopo alcune ore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il programma Ogni finestra è una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto da parte di Aldo e vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Radio RNC che mette in onda tutti i giorni questo programma in compagnia di Aldo con canzoni e musiche che ci riportano a tanti anni fa, ci riportano al tempo passato. E noi il tempo passato lo facciamo rivivere come ad esempio vogliamo farvi vivere un famoso brano composto da Lecuona. Malaghegna lo ascoltiamo per aprire la trasmissione di oggi, però con la grande orchestra diretta da James Last. Un cordiale benvenuto a tutti, buon ascolto e ben sintonizzati con noi, non solamente sulle frequenze della radio, ma con la voglia di ascoltare anche tante canzoni e tanta musica di tanti anni fa. Benvenuti, buon ascolto.

Con James Nash della sua orchestra ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo potuto ascoltare questo famoso brano di Lecuona come Malaghigna. E il nostro programma prosegue con un altro brano, una canzone che si ascolta molto volentieri nelle sere fredde e scure al fuoco del camino. Ma noi sapete quando andiamo in onda, però si può sempre riascoltare questa canzone, perché molti di voi registrano le canzoni che metto in onda, perché altrimenti trovarle nuovamente o nelle radio o anche nei pochi negozi dove ancora vendono dischi non è facile. Anche su internet si dice che si trova tutto, ma non è che si trovi tutto. Però noi possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Aveva un bavero, la splendida voce di Vittoria Mongardi. Canta anche il duo Fasano.

In un sogno di poesia si possono anche fare tante cose, tra le quali ascoltare questa canzone con Vittoria Mongardi e il duo Fasano. Abbiamo ascoltato Aveva un bavero. Vogliamo mettere in onda una canzone che ha per titolo simpatica e fare la richiesta di un ascoltatore che vuole la voce di Teddy Reno. Lo ascoltiamo in Simpatica, una canzone lenta di Giovannini, Garinei e Kramer. Gianni Ferrio con la sua orchestra accompagna Teddy Reno per questa interpretazione.

Ho secondato la richiesta di un gentile ascoltatore da Settimo per la canzone simpatica, ma soprattutto per la voce di Teddy Veno da lui richiesta. Giovannini, Garinei e Kramer hanno composto questa canzone slow, Gianni Ferio con la sua orchestra l'ha accompagnato e anche un ottimo coro che abbiamo potuto ascoltare insieme. Voglio mettere in onda adesso una canzone molto datata, è una voce conosciuta come voce ma non come persona, perché notizie di lui non se ne trovano. Voglio parlarvi di Anacleto Rossi e Orchestra Piccinelli. Frati Calbone e Rampoldi hanno composto la canzone che ha per titolo Eri Bugiarda, incisione grammofonica.

chiaramente incisione grammofonica, come tante canzoni che voglio mettere in onda in questo programma a Radio RNC, programma dal titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ringrazio la signora Pina da Cumiana che mi ha fatto 3 richieste e le voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi. La prima che voglio mettere in onda è una canzone che possiamo ascoltare da Emilio Pericoli e una incisione che ha per titolo Capinera di Giuliani. Accompagna a Emilio Pericoli l'orchestra diretta da Bruno Canfora. Ascoltiamo Capinera su richiesta della gentile ascoltatrice.

Di Giuliani abbiamo ascoltato Capinera con la voce di Emilio Pericoli sulla richiesta della signora Pina da Cumiana. Voglio mettere in onda adesso una canzone che mi ha richiesto la signora Amato, che vorrebbe una canzone che riguardasse Brescia o la Val Camonica. Dopo verremo ancora alle canzoni della signora Pina. Una canzone lombarda che possiamo ascoltare, Oi della Val Camonica. Questa canzone la posso mettere in onda con il coro famoso, il coro della SAT. È un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti ed eseguito dal coro della SAT.

Abbiamo ascoltato questa edizione molto speciale col coro della SAT, Oi de la Val Camonica, un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti. Ringrazio la signora Amato, poi vedremo di mettere in onda ancora delle canzoni interpretate o dal coro della SAT o da altri cori che riguardino quello che è il canto lombardo o di Brescia. Grazie alla signora Amato e torniamo alla signora Pina da Cumiana che vuole una canzone che ha per titolo Grazie dei Fiori. Saracini, Testoni e Panzeri hanno composto questa canzone Begin Serenata, una canzone molto famosa per il primo festival di Sanremo. Possiamo ascoltare però la voce di Luciano Taioli in questa interpretazione, essendo la signora Pina, penso gradisca di più, una voce maschile.

grandi compositori di questa canzone come Seracini, Testoni e Panzeri, una canzone Begin Serenata richiesta dall'ascoltatrice da Cumiana dal titolo Grazie dei Fiori. La voce che abbiamo usata era quella logicamente da Luciano Taioli e non quella di Nilla Pizzi, essendo la signora Pina un'ascoltatrice da Cumiana che ha richiesto anche un'altra canzone, Spazzacamino. Cherubini e Rusconi hanno composto questa canzone e ho scelto per lei la versione con Luciano Virgili in voce e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ascoltiamo Cherubini e Rusconi, Spazzacamino.

L'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi ha accompagnato il cantante Luciano Virgili in questa canzone dal titolo Spazzacamino di Cherubini e Rusconi. Abbiamo così potuto ascoltare le tre canzoni richieste dalla signora Pina, che ha chiesto delle canzoni da Cumiana. La ringrazio volentieri e spero che ci siano anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori che la seguono. Oggi non metto lo stacchetto, però vi posso dire, se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo, può telefonare quando vuole, non c'è problema e non abbiate paura di disturbare. Se poi se ho qualche impegno urgente o cose del genere, vi richiamerò io in seguito, ma questo può essere molto un caso molto raro. Il numero di telefono è 333-656-9681. Voglio mettere una canzone molto di augurio. Era un omino piccino piccino, la voce che vogliamo usare è quella simpaticissima Clara Iaione.

C'è però una frase del Vangelo che dice: nemmeno se uno risuscitasse dai morti ci crederebbero. È successo che uno è risuscitato dai morti, ma non ci credono nemmeno a questo. Ma uno non vive tanto bene se non ha un po' di fede in qualche cosa, non in se stesso chiaramente. Abbiamo ascoltato questa consolante canzone, era un omino piccino piccino, la voce era quella di Clara Iaione. E il nostro programma qui da Radio RNC prosegue con una canzone di Willie Potter. Il cantante è Angelo Servida, un fosterotto con orchestra Durium. Rosalie è il brano che voglio mettere in onda.

Il computer imperterrito segna l'ora e quando segna il 40° minuto dobbiamo smettere assolutamente la trasmissione, altrimenti vengo tagliato. Il computer è una macchina molto intelligente, anzi lo chiamano lo scemo veloce, però più delle volte non ha cuore. Ascoltiamo gli Allegro Tambor in Tarantella spensierata per concludere il programma di oggi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma, che vogliono parlare con Aldo o comunque che seguono le canzoni e le musiche del tempo passato qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. In Blu 2000, news.
1: Braccio di ferro su Hormuz, gli Stati Uniti rafforzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto, Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. Tra tregua e attacchi, la Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio, ma Kiev rilancia e propone un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi, intanto Putin teme un colpo di Stato e non smette di attaccare l'Ucraina. Dalla parte dei più piccoli, nella giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, la polizia postale parla di oltre 2.600 casi trattati in un anno. Le parole di incoraggiamento del Papa a Don Fortunato di Noto. Naufraghi del virus, due casi di antivirus sull'MV Ondius. La nave ferma al largo di Capoverde potrebbe approdare alle Canarie dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco dei 149 passeggeri. Buongiorno da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, sempre alta la tensione Hormuz, con gli Stati Uniti che forzano il blocco per ripristinare la circolazione nello stretto. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro, ma Teheran smentisce. Caterina Dall'Oglio.
2: Missili da crociera intercettati, droni abbattuti, barche d'assalto affondate. Le forze americane, seppur nell'ambito di un'operazione difensiva, sono tornate a scontrarsi coi pasdarani iraniani nello stretto di Hormuz. L'operazione militare, o chiamatela come vi pare, in Iran sta andando molto bene, dice Trump. Se al mio posto ci fosse la persona sbagliata, afferma, ci sarebbe la terza guerra mondiale. Toni ancora più minacciosi, subito prima gli iraniani saranno spazzati via dalla faccia della terra, aveva detto il presidente, se attaccheranno le navi americane dell'iniziativa Project Freedom, ovvero l'operazione voluta da Trump per ripristinare la navigazione. Mentre per il segretario del Tesoro Bessent, gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto e, aggiunge, Washington osserverà in particolare se la Cina aumenterà la sua pressione diplomatica sull'Iran. L'esercito iraniano, dal canto suo, parla di 5 civili uccisi da un attacco americano. Project Freedom è già un progetto morto, senza sbocco, dice l'Iran, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione pakistana. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia e propone un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi. Intanto Putin potrebbe ridurre al minimo le celebrazioni per la vittoria nella seconda guerra mondiale per il timore di un colpo di Stato, ma intanto non si fermano i combattimenti. Federico Plotti.
3: È salita a 5 il bilancio dei morti dopo l'ultima violenta offensiva russa con droni e missili. L'attacco, come sempre, è avvenuto di notte con le sirene d'allarme che hanno risuonato in diverse città ucraine, anche nella capitale Kiev. I danni più ingenti si sono registrati però

0: nelle regioni di Poltava e Kharkiv, dove sono stati colpiti in particolare due impianti per la produzione del gas. È qui che si concentrano tutte le vittime e gran parte dei feriti, almeno 37. Colpito da un drone ucraino, un grattacielo a Mosca, nessun ferito. Intanto il Cremlino conferma il cessate il fuoco per l'8 e il 9 di maggio prossimo, in concomitanza con le celebrazioni per l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Perché aspettare una parata militare se la Russia è disposta a fermarsi per 24 ore, lo può fare già da questa notte, dice Zelensky, pronto a congelare le ostilità per tutto il 6 di maggio. La nostra è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia, dice ancora il presidente ucraino. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Dopo il vertice europeo Yerevan in Armenia, la premier Meloni vola in Azerbaigian per nuovi accordi energetici, intanto ad animare il dibattito politico e i rapporti internazionali con gli Stati Uniti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Pier Achille, distanti da Trump nel vertice della comunità politica europea emergono le posizioni critiche nei confronti del presidente americano non invitato al summit in Armenia, a differenza del premier canadese Carney, i cui rapporti con il Tycoon non sono stati mai idilliaci. Anche la presidente del Consiglio Meloni risponde per le rime alle critiche di Trump e alla minaccia di ritirare i soldati americani dalle basi che si trovano in Italia e Germania. Dialogo con Washington che tuttavia resta aperto e venerdì atteso a Palazzo Chigi il segretario di Stato Rubio. Conseguenze della guerra che pesano e la tappa di Meloni in Azerbaigian manifestano la volontà di trovare legami con Baku, che è di fatto il secondo partner italiano nell'esportazione di gas. Sullo stato di salute del paese interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Allarme del Fondo Monetario Internazionale. Energia: con i prezzi attuali una famiglia media nell'Unione Europea potrebbe perdere circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, questo a causa di tutti gli aumenti di prezzo. Terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna il 2%, a quota 83 punti, lo spread italiani e bund tedeschi. Parole che ci spingono a proseguire con ancora maggior determinazione nell'impegno accanto alle vittime. Così Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Mettere, ricorda le parole di incoraggiamento di Papa Leone rivolte domenica all'Angelus, all'associazione, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Ascoltiamo un sacerdote da sempre in prima linea accanto alle vittime di abusi.
3: Gli abusi aumentano, ma questa è una cosa tristissima, cioè nel senso che ogni anno che passa sembra un rosario, una litania della sofferenza, ancora pensando che questa piaga, questa brutta piaga degli abusi sessuali sui minori, anche nel digitale, stia diventando un problema estremamente gravoso, pericoloso, e che fino a quando a livello anche internazionale, mondiale diremmo, non diventa o non venga definito che un crimine contro l'umanità, la piccola umanità, perché sono milioni i bambini coinvolti in tal senso, io credo che noi ogni anno non faremo altro che dire numeri. Capisco anche l'impegno che tutti facciamo, compresa Meter, però è anche vero che è un problema ormai endemico che ha sforato, e lo dice anche la Polizia Postale Italiana, ecco, il fenomeno della pedocriminalità.
1: E come ogni anno, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, arriva il report della Polizia Postale che traccia il quadro dei reati che corrono in rete con vittime i minori. Alessio Orlandi.
4: Si abbassa sempre di più l'età di bambini e ragazzi che finiscono nella rete degli orchi digitali. Nel 2025, emerge dal report annuale della Polizia Postale, sono stati oltre 400 i minori adescati dai pedofili sul web. Di questi 179 avevano tra i 10 e i 13 anni, la restante parte, pari a oltre il 54% dei casi, tra i 14 e i 16 anni. L'adescamento avviene soprattutto sui social network, sulle app di messaggistica istantanea e, fenomeno più recente, attraverso i videogiochi online. Lo scorso anno, fa sapere la Polizia Postale, i casi di pedopornografia intercettati sono stati oltre 2600, con 224 persone arrestate e oltre 1000 denunciate. Oscurati più di 2800 siti contenenti foto e video di minori, spesso modificati con l'intelligenza artificiale. Accanto alla pedopornografia resta preoccupante il fenomeno del cyberbullismo, con 365 minori coinvolti, soprattutto nella fascia d'età dai 14 ai 17 anni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento per la morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno anche convocato il fratello della vittima, Marco, mentre oggi le cugine e le gemelle Stefania e Paola K saranno davanti ai PM. Ha confermato il secondo caso di antivirus sull'MV Ondius e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave ferma al largo di Capoverde dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco dei 149 passeggeri, in gran parte statunitensi, britannici e spagnoli, potrebbe approdare alle Canarie. Antonella Mazza Teruel.
5: Era salpata dal sud dell'Argentina, ma le autorità locali escludono la presenza sul territorio di un focolaio di antivirus. Sulla nave da crociera Ondius finora sono stati registrati 3 decessi e un ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico sul quale è stata identificata una variante del virus dei topi, così come su un'anziana scesa dalla nave con sintomi gastrointestinali a Sant'Elena, deceduta poi a Johannesburg. Intanto 2 membri dell'equipaggio della Ondius presentano sintomi respiratori acuti ed è stato imposto l'isolamento sulla nave, su cui finora sono 15 i casi sospetti della malattia trasmessa dai roditori, raramente per contatto tra umani. Roberto Cauda è professore di malattie infettive al campus biomedico di Roma.
6: Si manifesta come forma polmonare, come febbre emorragica con sindrome renale, come nefropatia epidemica. In alcuni casi le forme possono evolvere anche in modo molto grave.
5: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. In questo clima si prepara l'arrivo giovedì in Vaticano del segretario di Stato Rubio. Rita Salerno.
7: L'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato USA Marco Rubio è previsto dopo le 11:15. Per il cattolico di origini cubane Rubio si tratta della terza volta in Vaticano dopo la messa di inizio ministero Petrino il 18 maggio scorso e del bilaterale del 19 maggio. Ma l'udienza in programma tra 2 giorni assume un significato tutto particolare che gli analisti definiscono del disgelo dopo soprattutto gli attacchi di Donald Trump e le critiche di J.D. Vance contro il Papa americano sulla guerra in Iran, una missione che ha lo scopo di appianare e ricucire lo strappo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

It's how wonderful life is.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Donald Trump al Papa, che dice sta mettendo in pericolo molti cattolici, dice il tycoon in un'intervista televisiva. L'attacco di Trump arriva a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In Iran, nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Minaccia la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. Le parti faticano a fare progressi nei negoziati. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i combattimenti contro l'Iran, ma spero che non si arrivi a questo punto, dice il segretario alla difesa Pete Hegseth. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Le forze israeliane hanno riferito di aver eliminato con un drone due miliziani di Hezbollah che operavano vicino a soldati nel sud del paese. 17 le persone morte negli attacchi di ieri. Confermato il secondo caso di antivirus sulla motonave Ondius, la nave ferma al largo di Capoverde. Dopo che l'isola africana ha negato lo sbarco di 149 passeggeri, la nave potrebbe approdare alle isole Canarie.
2: Era salpata dal sud dell'Argentina, ma le autorità locali escludono la presenza sul territorio di un focolaio di antivirus. Sulla nave da crociera Ondius finora sono stati registrati 3 decessi e un ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico sul quale è stata identificata una variante del virus dei topi, così come su un'anziana scesa dalla nave con sintomi gastrointestinali a Sant'Elena, deceduta poi a Johannesburg. Intanto 2 membri dell'equipaggio della Ondius presentano sintomi respiratori acuti ed è stato imposto l'isolamento sulla nave, su cui finora sono 15 i casi sospetti della malattia trasmessa dai roditori, raramente per contatto tra umani. Roberto Cauda è professore di malattie infettive al campus biomedico di Roma.
3: Si manifesta come forma polmonare, come febbre emorragica con sindrome renale, come nefropatia epidemica. In alcuni casi le forme possono evolvere anche in modo molto grave.
2: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, così Don Marco Pozza nell'omelia dei funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1 maggio. Grande folla stamani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto allo sportivo morto a 59 anni. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo procedimento sulla morte di Chiara Poggi, non risponderà ai PM di Pavia, lo fanno sapere i suoi legali. Gli inquirenti hanno anche convocato il fratello della vittima Marco e le cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
6: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Siamo in compagnia di Maria Vitale, responsabile per quanto riguarda i programmi per la salute del cittadino e cittadinanza attiva e per la programmazione appunto della salute del cittadino di cittadinanza attiva, perché è stato presentato nei giorni scorsi un rapporto insieme a Federpharma da parte di cittadinanza attiva un po' sulla situazione delle farmacie, il ruolo delle farmacie che sono diventati dei veri e propri avamposti sanitari soprattutto nelle aree cosiddette rurali, ma anche nei piccoli comuni, nelle isole, ed anche il cambiamento che è in atto per quanto riguarda le farmacie, con uno sguardo attento ai cittadini ed anche agli stessi farmacisti. Allora, dottoressa Vitale, innanzitutto possiamo raccontare ai nostri radioascoltatori il panel, quante persone avete intervistato, tra virgolette, avete sentito tra farmacisti e cittadini?
7: Abbiamo intervistato 2000 farmacisti, poco meno, 1976 farmacisti e oltre 1000 cittadini. È un appuntamento che si ripete ogni anno e questo grosso modo un po' è il campione che partecipa sistematicamente a questo tipo di indagine, quindi un osservatorio che, come ha anticipato lei, mette in fila un po' il punto di vista di farmacisti e il punto di vista dei fruitori dei servizi all'interno delle farmacie di comunità.
6: Ecco, non è il primo rapporto che presentate, tanti ne avete illustrati, ma questo è particolarmente significativo perché c'è un cambiamento in atto, poi lo analizzeremo, lo snoccioleremo punto per punto, ma è un momento di svolta per le farmacie a suo giudizio?
7: Esatto, sì, non è il primo, è l'ottava edizione, quindi sono 8 anni che Cittadinanza Attiva insieme a Federpharma monitora l'evoluzione della farmacia, dei servizi in particolare, per quanto riguarda prima la parte dell'introduzione, poi la parte della sperimentazione, e adesso la sperimentazione sostanzialmente è conclusa. Quindi in qualche modo il ministro e il suo staff ha in mano dati rispetto alla sperimentazione. Si tratta di rendere in qualche modo stabili alcuni dei servizi sperimentati, quelli che si ritiene possano essere di competenza della farmacia nel lungo periodo, per dare una assistenza sanitaria di prossimità sulle competenze ovviamente che riguardano la farmacia di servizi, e quindi in particolar modo per quanto attiene alla prevenzione, quindi servizi che vanno in ordine alla vaccinazione, piuttosto che gli screening in modo particolare sul colon retto, piuttosto che l'accesso ai farmaci sia di automedicazione sia equivalenti, oltre a quelli che sono ovviamente di fascia A e quindi convenzione.
6: Insomma, le farmacie come presidio di salute sostanzialmente, non solo per dare i farmaci giustamente alle persone che li chiedono, ma anche per fornire servizi. I servizi diventano centrali, fondamentali nelle farmacie. C'è stato questo salto di comprensione anche da parte dei cittadini?
7: Sì, c'è stato. Diciamo che questa normativa della farmacia dei servizi, che introduceva nuove competenze e nuove funzioni, non è nata ieri, è già dal 2009 in poi che si poteva, però una grande accelerata all'introduzione dei servizi nella farmacia l'ha data la pandemia, con ad esempio i tamponi Covid, la vaccinazione eccetera. Si sono poi introdotti nella sperimentazione una serie di servizi che vanno dal monitoraggio delle terapie per supportare aderenza anche alla telemedicina, che è una campo all'interno del quale la farmacia non referta ma si presta per effettuare un elettrocardiogramma, ad esempio un Holter, con cui il cittadino si sottopone a monitoraggio, ma viene refertato ovviamente da medici del Servizio Sanitario Nazionale o in convenzione. Quindi sono servizi che fanno sì che la farmacia possa, per competenze e funzioni, dare un supporto e integrarsi all'interno di quello che è il nuovo perimetro dell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali, e quindi non è una evoluzione compiuta, però sia i farmacisti che hanno fatto il loro salto professionale formandosi e strutturandosi con servizi e tecnologia, sia i cittadini ora sono ben consapevoli dei servizi. La fruizione ovviamente dipende da molti fattori: uno, il bisogno di quel tipo di servizi e quindi la proprietà; l'altra, ovviamente, è determinante quanto questi servizi in qualche misura siano innestati all'interno di percorsi di cura anche che possono essere in convenzioni o riconosciute. Durante la sperimentazione dei servizi e della sperimentazione della farmacia di servizi questo lo era, quindi alcuni cittadini in diverse regioni potevano andare in farmacia e ottenere l'elettrocardiogramma gratuito, oppure andare privatamente come un qualsiasi altro centro. Ora questa sperimentazione è conclusa e quindi si tratta di capire quali servizi entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi i cittadini a quel punto avranno standard omogenei e garantiti su tutto il territorio, che è la cosa che ovviamente interessa di più a cittadinanza attiva.
6: Screening, vaccini antinfluenzali, dove è un ruolo fondamentale quello delle farmacie, però leggevo che i test rapidi sono tra i più diffusi, glicemia e colesterolo, sostanzialmente tanti vanno in farmacia per cercare di avere un primo approccio se hanno un dubbio sulla glicemia e il colesterolo, e poi magari poi si fanno delle analisi un po' più approfondite.
7: Esatto, si tratta di analisi, si chiamano di prima istanza, quindi non danno un riscontro in termini di diagnosi, ma sono delle analisi che in qualche modo fanno capire se c'è un problema. Spesso vengono utilizzati all'interno di screening per l'individuazione di soggetti a rischio di patologie croniche, oppure vengono utilizzati per monitorare i livelli e i parametri da parte di chi ha già una patologia cronica, e in quel caso l'offerta, che è già alta da parte dei farmacisti, in qualche modo trova una fruizione maggiore in chi ha un bisogno di cura più strutturato e quindi con un target più determinato. Al momento non sono servizi a cui tutti in qualche modo vanno a fare domanda, ovviamente, perché chi vuole per molti aspetti sono a carico del cittadino, ma il punto è sempre il tema della farmacia dei servizi in via sperimentale. Ha dimostrato che diversi di questi servizi in qualche modo suppliscono a delle altre carenze e quindi in qualche modo possono essere innestati sul Servizio Sanitario Nazionale. Su questo e c'è tutto, diciamo, un percorso ancora da completare.
6: Per quanto riguarda invece l'elettrocardiogramma e l'holter pressorio, ma anche l'holter cardiaco, che pure vengono utilizzati e vengono effettuati nelle farmacie, in queste farmacie dei servizi, tutto questo riesce anche un po' a, possiamo dire, ad evitare che si ingolfino il pronto soccorso nelle varie città, perché insomma tanti invece di andare al pronto soccorso magari vanno in farmacia e riescono anche a sapere in tempo un po' più rapido un risultato immediato se hanno qualche dubbio.
7: Esatto, sì, la refertazione avviene sempre, quasi sempre in tempo reale, con diciamo una centrale di telemedicina ovviamente che referta con medici ovviamente delle specialità per cui viene fatto questo tipo di indagine, e hanno un risultato che poi in qualche misura è refertato e può essere posto all'attenzione del medico di medicina generale o dello specialista. Laddove questi percorsi sono strutturati e condivisi con altre professionalità, ovviamente c'è una risposta maggiore di integrazione e di condivisione. In altri casi si rivela ancora diciamo un'iniziativa un po' spot del, chiamiamolo, cittadino utente che di sua spontanea iniziativa va in farmacia per un problema e quindi in qualche modo è un primo punto di aggancio per intraprendere un altro percorso. La sfida è proprio quella di innestare questo tipo di servizio in una catena di presa in carico.
6: E allora continuiamo a parlare con lei tra qualche istante dopo un brano musicale, perché c'è un altro capitolo che è pure importante, quello dei farmaci, i farmaci da banco, i farmaci equivalenti. Vedremo il vostro rapporto, che cosa ha fotografato nei giorni scorsi a livello nazionale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, la ringraziamo, con Maria Vitale, che è responsabile per quanto riguarda la programmazione per la salute di Cittadinanza Attiva. E allora, dicevamo prima del brano musicale, le chiedevo sostanzialmente, c'è un altro capitolo importante della vostra ricerca, quella sui farmaci cosiddetti equivalenti, che spesso vengono chiamati in maniera errata generici, ma in realtà anche lì è cresciuto, insomma, la cultura, l'educazione sanitaria delle persone, sempre più le persone li acquistano, anche se siamo sempre in maniera sotto la soglia, è così?
2: Esatto, è così. Diciamo che la seconda parte del rapporto tratta proprio dell'accesso ai farmaci, in modo particolare con due focus, uno sull'equivalente e l'altro sull'automedicazione, e tratta anche il tema delle carenze dei farmaci. Per quanto attiene al tema dei farmaci equivalenti, siamo a 30 anni dall'introduzione dei farmaci equivalenti in Italia e ancora, diciamo, sul nostro territorio, anche rispetto ad altri paesi europei, non c'è un utilizzo così pieno o consapevole. Molto spesso il cittadino che si reputa informato su questo e lo è in gran parte, ancora in alcune fette di popolazione ancora delle resistenze. Il timore principale è che i farmacisti intercettano nel momento in cui propongono il farmaco al banco, ovviamente laddove il cittadino può assumere, perché la prescrizione è su base di principio attivo e quindi c'è la scelta di poter utilizzare un farmaco equivalente. A quel punto il farmacista registra a volte una sorta ancora di resistenza, non tanto sugli aspetti del risparmio, piuttosto che quella è una leva di scelta importante, ma sul dubbio che la bioequivalenza sia veramente tale, cioè che sia sicuro ed efficace tanto quanto quelli brand. È chiaro che i farmaci equivalenti nel nostro sistema sanitario sono una enorme leva di risparmio per tutto il sistema e di risparmio per i cittadini stessi, perché purtroppo anche laddove possono scegliere un equivalente non lo fanno, compartecipano con un ticket ovviamente non necessario, e anche rispetto ai dati dell'OSMED e quindi dell'AIFA, rispetto a questo ci sono cifre veramente importanti che, se risparmiate per il singolo oltre che per il sistema, possono essere sicuramente reinvestiti per accedere ad innovazione. Quindi è una cultura che deve ancora completare il suo percorso di maturazione per quanto riguarda gli equivalenti.
1: Ecco, c'è un altro elemento di cui si parla, quello della carenza dei farmaci. C'è questa carenza reale, come qualcuno dice?
2: Sì, purtroppo anche noi l'abbiamo registrata. Questo è un indicatore che stiamo monitorando negli ultimi 3 anni. A livello europeo c'è un importante report che è quello del PGO, quindi una rete di farmaci europei, che ha monitorato le carenze anche lì nell'ultimo anno, e lì il 96% dei farmacisti vive in disponibilità o carenze di farmaci, e questo si ripercuote ovviamente sull'accesso e il corretto, diciamo, utilizzo e l'appropriatezza nei confronti dei cittadini. E i cittadini invece, quindi il farmacista vive questo in modo magari non sistematico ma ricorrente all'interno della farmacia, e ha l'onere in qualche modo di trovare la soluzione nei confronti dei cittadini, e lo fanno dando delle alternative, interloquendo con il medico di medicina generale o il prescrittore laddove ci sono casi più complessi. I cittadini invece, il lato loro, più della metà, il 56%, non ha ovviamente del campione monitorato in quest'anno non ha riscontrato particolari e criticità, solo il 26,6% ha registrato invece delle attese superiori al normale, e l'11% circa invece attese incompatibili con le necessità terapeutiche. Quindi sia dal lato dei farmacisti in modo più rilevante, sia dal lato dei cittadini, il tema della carenza dei farmaci è un tema attuale, soprattutto anche alla luce, quello che preoccupa Cittadinanza Attiva è un po' dell'approvvigionamento anche dei principi attivi per quanto attiene un po' la situazione globale. Quindi andiamo veramente su un livello meta oltre l'Italia, insomma, quindi lato Europa, lato l'Oval abbiamo delle preoccupazioni e quindi rispetto a questo teniamo desta l'attenzione rispetto all'impatto sui cittadini e sui pazienti con patologie croniche in modo peculiare.
1: Tutto questo si aggancia anche alla questione dell'educazione sanitaria, che dovrà essere sempre più un elemento fondamentale anche di diffusione tra le giovani generazioni.
2: Sì, sì, sia per quanto riguarda i farmaci equivalenti, sono diciamo la fascia di popolazione che ha meno resistenze rispetto agli altri, quindi sicuramente in qualche modo sono più aperti alla proposta, hanno meno pregiudizi e anche la leva del risparmio e della fiducia nella proposta del farmacista sono tra i valori più alti rilevati come fascia di popolazione. Questo riguarda anche l'automedicazione. In qualche misura abbiamo la possibilità di attraverso il farmacista, ma non solo, anche il medico di medicina generale, le campagne che le organizzazioni come Cittadinanza Attiva può mettere in campo, fare informazioni e sensibilizzazione per qualificare sempre meglio la scelta su informazioni che siano attendibili e qualificate. Dopodiché il cittadino ha libera espressione di scelta su tutto quello che vuole, ma l'importante è sfatare pregiudizi e qualificare diciamo la scelta sulla base delle opzioni che si hanno.
1: Le faccio un'ultima domanda: tutto questo che avete realizzato porta a un aspetto che lei ha sottolineato nel corso dell'intervista, una sfida per cercare di integrare il più possibile le farmacie, è una sfida che va posta chiaramente allo Stato, alle regioni, a chi comunque gestisce la sanità, ma insomma la sanità del futuro vede anche una maggiore collaborazione tra farmacie, magari anche le mutue sanitarie, insomma in un sistema di collaborazione per cercare di venire incontro alle esigenze primarie dei cittadini che sono un po' trascurate?
2: Allora, sicuramente c'è un tema di risposta alle esigenze dei singoli e delle comunità, in modo peculiare ovviamente, no? Nelle aree interne come citavamo all'inizio, c'è un bisogno anche di tenuta del sistema sanitario, quindi c'è tutta una riforma e una riorganizzazione dei servizi sul territorio. La farmacia ha un suo perimetro ben delineato e quindi c'è un ruolo della farmacia di comunità e del ruolo dei farmacisti insieme agli altri interlocutori territoriali per prendere in carico i bisogni e rendere sostenibile il sistema. È chiaro che nella partita tra quali servizi, fino a che punto e come, questa è ancora aperta, forse non sarà innestata da qui a breve, ma c'è stato tutto questo lungo percorso di trasformazione che ha portato dati e non solo quelli di Cittadinanza Attiva, ovviamente noi abbiamo un osservatorio civico, ma ci sono dati della sperimentazione dei servizi che vanno in questa direzione, quindi ci sono tutte le informazioni per capire e scegliere, perché tutto magari non si può avere, quali servizi innestare, in quali tipi di percorsi e con quali ruoli definiti. Ecco, su questo penso che ci sia ancora da lavorare, ma anche gli interventi istituzionali che hanno partecipato alla presentazione del rapporto erano perfettamente allineati su queste priorità e urgenze di salute dei singoli, delle comunità e di tenuta del sistema. Quindi una preoccupazione e un'attenzione da parte di tutti gli stakeholder la vedo.
1: Grazie davvero a Maria Vitale, responsabile per i programmi per la salute di Cittadinanza Attiva. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia. Per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, è tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento della prossima trasmissione, a voi l'ascolto come sempre, serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: RNC in blu.

0: Sarà tutta un'altra storia.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Agli occhi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così l'affondo del presidente americano in un'intervista a Salem News Channel. Replica il segretario di Stato Vaticano Parolini: il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il 1° maggio a 59 anni. L'omaggio di tanti campioni, Bebe, Bio e Alberto Tomba, l'amore della famiglia nelle parole del figlio Nicolò e della moglie. La morte si è presa al corpo, ma l'anima le è sfuggita, così Don Marco Pozza nell'omelia. Sulla nave, con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. Ricorre oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia e come ogni anno arriva il report della Polizia Postale, che traccia il quadro dei reati che corrono in rete con vittime i minori.
2: Si abbassa sempre di più l'età di bambini e ragazzi che finiscono nella rete degli orchi digitali. Nel 2025, emerge dal report annuale della Polizia Postale, sono stati oltre 400 i minori adescati dai pedofili sul web. Di questi, 179 avevano tra i 10 e i 13 anni, la restante parte, pari a oltre il 54% dei casi, tra i 14 e i 16 anni. L'adescamento avviene soprattutto sui social network, sulle app di messaggistica istantanea e, fenomeno più recente, attraverso i videogiochi online. Lo scorso anno, fa sapere la Polizia Postale, i casi di pedopornografia intercettati sono stati oltre 2600, con 224 persone arrestate e oltre 1000 denunciate. Oscurati più di 2800 siti contenenti foto e video di minori, spesso modificati con l'intelligenza artificiale. Accanto alla pedopornografia resta preoccupante il fenomeno del cyberbullismo, con 365 minori coinvolti, soprattutto nella fascia d'età dai 14 ai 17 anni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Stanno arrivando alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia, che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. Quando i magistrati avranno un quadro completo si esprimeranno, il parere in ogni caso non dovrebbe arrivare questa settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: mi sono innamorata di te.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, così l'affondo del presidente americano in un'intervista a Salem News Channel. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia, conseguenza della guerra in Iran. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, mentre in Italia il costo per le famiglie aumenta a 450 euro. Sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
2: Cosa aspettiamo per conquistare la nostra indipendenza energetica ed aumentare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, come stanno facendo tutti i paesi vicino a noi, cosa che ridurrà i costi delle bollette delle famiglie e aumenterà la competitività delle imprese anche in momenti come questi? Abbiamo dei rigori da calciare da questo punto di vista. Abbiamo 300 gigawatt di progetti depositati presso l'autorità dell'energia che aspettano di essere sbloccati e che invece sono rallentati e bloccati da mille veti e divieti. Dobbiamo potenziare la commissione di valutazione impatto ambientale, dobbiamo liberare le energie delle comunità energetiche rinnovabili che non hanno ancora conquistato lo sconto in bolletta. Possiamo fare una legge come quella francese dell'obbligatorietà dei pannelli sui parcheggi, che ha portato quasi 10 gigawatt potenziali di benefici in quel paese e può portarli anche da noi. Insomma, oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica.
1: L'omicidio di Chiara Poggia a Milano, si conclusa l'audizione di Paola Cappa davanti ai PM. Adesso tocca alla sorella Stefania. Il nuovo indagato per il delitto, Andrea Sempio, sarà domani in procura a Pavia, ma non risponderà ai magistrati, dicono i suoi legali. Le cugine di Chiara Poggia sono state convocate come persone informate sui fatti. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il 1 maggio a 59 anni, l'omaggio di tanti campioni, Bebe Bio e Alberto Tomba, l'amore della famiglia nelle parole del figlio Nicolò e della moglie. La morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita, così Don Marco Pozza nell'omelia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. 17ª puntata, Areopago di Atene.
2: Abbiamo lasciato Paolo ad Atene, dove l'avevano accompagnato alcuni neofiti di Berea in attesa dei suoi due amici Sila e Timoteo. Abbiamo anche notato che il suo umore non doveva essere dei più eccellenti, non solo per la solitudine, ma anche perché il mondo in cui si trovava era del tutto estraneo alla sua mentalità e alla sua fede. La solitudine acuiva le impressioni. San Luca descrive così quei giorni dell'Apostolo.
3: Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Discuteva frattanto nella sinagoga con i giudei e i pagani credenti in Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: «Che cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano?» E altri: «Sembra un annunziatore di divinità straniere, poiché annunziava Gesù e la risurrezione». Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago e dissero: «Possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te? Cose strane, per vero, ci metti negli orecchi. Desideriamo dunque conoscere di che cosa si tratta». Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri colà residenti non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare.
2: Atene non era più la metropoli dello splendore culturale e politico che aveva irraggiato nel mondo alcuni secoli prima. Ora restava una bella città, ricca e colta, ma dipendente da Roma nel quadro dell'impero, capitale della provincia di Acaia. Sembra che ancora al tempo della visita di Paolo fosse centro di studi dove si recavano i rampolli delle famiglie romane più in vista. Pullolava di ciarlatani che disquisivano sulle cose più strambalate, curiosi allo stesso tempo di ogni novità. Vi sorgevano anche templi delle religioni più diverse, oltre a quella del paganesimo tradizionale.
4: In quest'ambiente Paolo si aggirava da solo, spinto dal desiderio di aprire uno spiraglio alla propria missione, disgustato di trovarlo così lontano non solo dall'ideale evangelico, ma anche dal monoteismo ebraico in cui egli era stato educato. Tentò di seguire la prassi ordinaria, quella cioè di recarsi nella sinagoga dei giudei per costruire come una testa di ponte da dove poi allargare l'azione apostolica nella città. Ma non sembra che questo tentativo abbia dato frutti, forse perché i correligionari erano pochi, forse perché distratti o ostili, sicché Paolo riprese il vagabondaggio per la città, fermandosi nella piazza principale, dove era costume si radunasse molta gente a parlare e ad ascoltare. A questi interlocutori occasionali e mutevoli, Paolo rivolge qualche parola di dottrina a sondarne la reazione e, chissà, a stabilire un contatto. Difatti, qualcosa cominciò a muoversi.
2: Tra la folla, un giorno o l'altro, si trovavano anche persone di cultura più solida che non i chiacchieroni precari. Si trattava, osserva San Luca, di filosofi stoici ed epicurei, i quali furono colpiti dalle parole di Paolo. Non necessariamente in modo positivo, che anzi la prima reazione di alcuni fu: «Che dice questo ciarlatano?». Ne dovette seguire una discussione in cui saranno stati espressi anche pareri favorevoli a Paolo o quantomeno di curiosità interessata. Parla di divinità straniere, di risurrezione. La divinità straniera era Gesù e la risurrezione suscitava particolare interesse per il suo concetto inaudito, oppure perché veniva considerata una personificazione, cioè un'altra divinità. La diatriba si concluse con un invito rivolto a Paolo a svolgere un discorso più ordinato ed esauriente. Commenta Jean Danielou.
5: Gli Atti ci dicono che gli ateniesi non avevano altro passatempo che dire e ascoltare le ultime novità. Per questo desiderano che Paolo faccia un'esposizione pubblica della sua dottrina, ma allo stesso tempo lo fanno comparire dinanzi all'Areopago, il Consiglio Supremo della città. Sembra che bisogna intendere così il testo, e non per una riunione sulla roccia dell'Areopago. Don Dupont rileva giustamente che per il fatto che gli Atti nominino fra i convertiti di Paolo anche Dionigi l'Areopagita, fanno pensare che Paolo abbia parlato davanti all'Areopago, di cui quest'ultimo era membro. La situazione è parallela a quella di Pietro davanti al Sinedrio giudaico. Questo contesto è interessante perché pone Paolo dinanzi ai due aspetti del mondo religioso greco-romano che egli deve affrontare. Da una parte c'è lo spirito religioso in cerca di verità, curioso di dottrine nuove, rappresentato dai filosofi che l'interrogano. Ma dall'altra parte c'è la religione tradizionale, i culti della città, di cui l'Areopago è il custode.
2: Non tutti i commentatori di questo avvenimento sono concordi nel dire che Paolo abbia parlato di fatti al Consiglio Supremo della città. Il Ricciotti, ad esempio, nella biografia di Paolo Apostolo, afferma:
6: vi sono ragioni non spregevoli in favore della presentazione al tribunale, ma tutto sommato è più probabile che egli fosse condotto sulla collina. Il testo stesso, nel suo senso ovvio, suggerisce questa interpretazione quando dice che lo condussero sull'Areopago. Inoltre, in tutto l'episodio, non trapela il minimo accenno che Paolo fosse inquisito ufficialmente da un tribunale, né Paolo parla come un imputato davanti a giudici, ma come un privato davanti a dei privati.
2: La questione, dopo tutto, non ci sembra di grande importanza, mentre è importante sentire quello che Paolo disse, come ce lo riferisce San Luca.
7: Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione «Al Dio ignoto». Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Dopo esser passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dando a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti.
2: L'inizio del discorso richiama l'attenzione degli ascoltatori con l'accenno alla loro religiosità, che innalza templi a tutte le divinità possibili, tra cui anche al Dio ignoto.
4: C'è tenerezza in questo richiamo. Esso suona come un ricordo di famiglia, qualcosa di molto intimo e personale che viene evocato per essere condiviso, perché è già presente, anche se sconosciuto. Leggiamo nel volume San Paolo e il cristianesimo fra i gentili.
8: Paolo, che diventava greco con i greci e giudeo con i giudei per guadagnare tutti al Cristo, questa volta si era avvicinato il più possibile alla mentalità dei greci per far loro accettare la sua dottrina. Il suo discorso, infatti, ha un'intonazione diversa da quelli diretti ai giudei, non accenna a nessun fatto della Bibbia e invece cita un poeta pagano, Arato. Non si appella alla rivelazione dell'Antico Testamento e invece parla della conoscenza di Dio mediante la sola ragione umana, come ne avevano parlato vari filosofi greci e lo stesso Socrate. Inoltre, proprio all'inizio del discorso, là dove definisce gli ateniesi profondamente religiosi, egli cita un'affermazione che si trova in vari scrittori greci, quali Sofocle, Isocrate, ma anche presso il giudeo Flavio Giuseppe. Infine, in linea con lo stile oratorio, è preso uno spunto dall'attualità, dove è ricordato l'altare osservato in una strada di Atene recante l'iscrizione «Al Dio ignoto».
4: Paolo dunque parte dalla capacità comune di apprezzare l'opera della creazione, che si rivela come rivelazione di Dio onnipotente e buono. Egli infatti non solo ha creato l'universo, ma ha anche ordinato ogni cosa al bene dell'uomo, immagine di Dio, anzi, stirpe di Dio. Paolo vuole far capire ai suoi ascoltatori che l'azione di Dio a favore dell'uomo esige una iniziativa da parte dell'uomo stesso, che deve cercare il suo Signore anche se l'infinito divario della sua natura da quella di Dio lo fa procedere solo a tentoni.
2: Ma Dio non è lontano da lui. È stupenda l'espressione «In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo più che la spugna nell'acqua», con una realtà spirituale ben più intima e vera. Non siamo povere foglie smarrite nel turbine degli anni. Siamo esseri personali e responsabili, oggetto della cura di Dio, che ci segue in ogni istante come cosa che gli appartiene.
4: Il nostro dovere di cercarlo, però, nella realtà storica ha fatto diversi scambi di persona, sicché gli uomini hanno preso per divinità delle opere materiali, frutto della loro stessa fantasia ed arte. Non potevano così venire incontro alle esigenze di Dio e si sono smarriti in una colpevole ignoranza. Continua l'opera citata di autore anonimo, San Paolo e il cristianesimo fra i gentili.
8: A questo punto Paolo, lasciando il campo della ragione naturale, entra in quello della rivelazione soprannaturale e annuncia che Dio invita tutti gli uomini a fare penitenza, ossia a cambiare modo di pensare. La ragione di questo invito è che Dio giudicherà il mondo con giustizia, mediante un uomo destinato a tale missione, e per dare maggiore credibilità a quest'uomo, egli lo ha resuscitato dai morti. Giunto a questo punto, Paolo avrebbe continuato col nominare e presentare quest'uomo sconosciuto, ossia il Messia Gesù, ma i suoi uditori non vollero più saperne.
4: Resta un sapore amaro nel vedere l'ostilità preconcetta degli uomini contro la rivelazione soprannaturale, un atteggiamento che si ripete attraverso i secoli sino ai nostri giorni. Molti non sono neppure ostili a Cristo. Lo esaltano come mite rivoluzionario della storia, uno che ha preso la difesa dei deboli, che si è fatto ammazzare per la giustizia. Lo ammirano e lo esaltano di conseguenza, gli dedicano magari film e commedie musicali e libri e romanzi, lo chiamano superstar. Ma rifuggono dalla fede nell'uomo Dio. Sono disposti a dargli tutto, ma non il riconoscimento della sua divinità, che avrebbe conseguenze troppo impegnative per le loro passioni.
2: Altri invece lo perseguitano, non vogliono il suo regno sulla terra, ne rifiutano la dottrina e i simboli, mettono al bando e uccidono i suoi seguaci. Altri poi, e sono la maggior parte, anche tra quelli che si dicono cristiani, sono indifferenti. Semplicemente non gli importa nulla di Cristo, non si sentono interpellati da lui e non pensano che il loro destino abbia una qualche relazione con lui. Non sanno perché sono nati sulla scena del mondo, non sanno come ne usciranno e dove andranno. Forse non si pongono domande, perché le domande essenziali sconvolgono, e loro non vogliono essere sconvolti. Gli basta vivere la quieta disperazione quotidiana, senza Dio. E se qualcuno li sollecita, Rispondono, come gli ateniesi a Paolo, ti sentiremo un'altra volta. Ci sono poi di quelli che vivono una fede esteriore e l'indossano come l'abito buono della domenica, ma senza adesione del cuore e senza lasciare che la fede penetri nei gangli vitali della loro esistenza e le dia senso e guida.
4: È triste, dicevamo, ma un tale atteggiamento non è una sconfitta per l'apostolo, come non è una sconfitta per il medico la morte di un ammalato che non ne ha ascoltato le prescrizioni. Settimio Cipriani, nel suo libro Missione ed Evangelizzazione negli Atti degli Apostoli, afferma:
9: c'è da eliminare un luogo quasi comune che considera il discorso dell'Areopago come un insuccesso missionario di Paolo, quale egli stesso eviterebbe di correre nella successiva attività di Corinto, in cui punterà tutto sul nudo annuncio della follia della croce, senza il minimo ricorso a un qualsiasi appoggio della ragionevolezza umana o dell'abilità retorica o del fascino della cultura. In realtà, questa interpretazione biografica procede da un metodo errato. Non si ha il diritto di interpretare il testo di Luca contro l'intenzione manifesta del suo autore. Certo, al brillante discorso di Paolo, Luca non attribuisce risultati spettacolari. Il discorso si conclude nel ridicolo. Questo però non significa ancora che l'autore sia stato maldestro. Bisogna notare, prima di tutto, che le irrisioni non riguardano lo sviluppo principale che concerne il vero Dio. Gli ascoltatori non si scandalizzano che all'annuncio della risurrezione. Importa soprattutto rendersi conto che l'esito del discorso non è peggiore di quello inaugurale dello stesso Paolo, che sfociò in una violenta persecuzione da parte degli ascoltatori giudei. Si potrebbe aggiungere che il risultato del discorso di Atene non è peggiore di quello del discorso inaugurale di Gesù a Nazareth. Il fatto che gli ascoltatori si mostrino incapaci di accogliere il messaggio non prova niente contro il messaggio o contro il modo con cui è proposto. Esso attesta semplicemente che, per portare frutto, la parola deve cadere in un cuore ben preparato.
4: Il racconto dell'episodio viene concluso da San Luca con una notazione positiva.
3: Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, ma altri dissero: «Ti sentiremo su questo un'altra volta». Così Paolo uscì da quella riunione. Ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro.
4: Commenta l'autore di San Paolo e il cristianesimo fra i gentili.
8: Un po' accademicamente ci si è domandati quale accoglienza avrebbe avuto Paolo ad Atene se, invece dei greci vitaioli del suo tempo, avesse avuto per ascoltatori menti come quelle di Socrate, Platone, Aristotele. Certo, colui che, secondo una felice definizione, fece discendere dal cielo in terra la filosofia, più di qualunque altro si avvicinò nell'antichità all'ideale evangelico. Nonostante tutto, la dimora in Atene fruttò a Paolo qualche conversione. Poche persone, la più insigne delle quali era Dionigi l'Areopagita, che faceva parte del tribunale omonimo. Il minuscolo gruppo di convertiti fu il pugno di semenza per la futura chiesa di Atene.
4: L'indifferenza degli ateniesi indusse forse Paolo ad abbandonare la città, non tanto per stanchezza, quanto perché sperava frutti maggiori da un ambiente meno sofisticato e scettico. Come sempre, gli umili sono più disposti ad accogliere la parola di Dio. Perciò Paolo lasciò Atene e si trasferì a Corinto.
1: RNC ha presentato Cominciò così. Le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso.

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Paroline, Leone XIV, fa quello che il ruolo esige, predica la pace, il Vangelo. L'esercito degli Stati Uniti pronto a riprendere i combattimenti, il segretario alla difesa Hegseth ricorda il cessate il fuoco, non è finito. Folle funerali di Alex Zanardi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1° maggio a 59 anni. Omicidio di Chiara Poggi, oggi audizione delle gemelle K come persone informate dei fatti, domani in procura a Pavia Andrea Sempio. Buonasera da Antonella Mito. La nuova attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, dice il tycoon. La replica del cardinale Paroline, Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace e il Vangelo. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Donald Trump continua ossessivamente a colpire con giudizi taglienti e abnormi il pontefice. Intervistato dall'emittente cristiana conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha risposto a una domanda su Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo molti cattolici con le sue posizioni e di ritenere accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole quelle del presidente americano che arrivano a poco più di 2 settimane da un altro attacco senza precedenti nella storia delle relazioni tra Washington e Santa Sede, sferrato al Papa, definito da Trump debole sul crimine e pessimo in politica estera. Prevost aveva risposto informalmente ai giornalisti sul volo che lo portava in Algeria, prima tappa del suo viaggio africano. Si era sottratto allo scontro, rivendicando il suo ruolo di guida spirituale, testimone e annunciatore del Vangelo, che senza paura denuncia l'insensatezza della guerra e la necessità di cercare con il dialogo la pace. Parole a cui ha rimandato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che questa mattina, al margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto sull'ennesima sparata di Trump.
2: La linea rimane quella, il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
1: Confermata l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, giovedì 7 maggio alle 11:30. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Braccio di ferro nello stretto di Hormuz, lo scontro si infiamma, missili e droni contro 2 cacciatorpedinieri americani. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Lo stretto di Hormuz, la porta del Golfo da cui transitava circa il 25% del petrolio trasportato via mare, resta l'imbuto dell'Iran che filtra la risposta del regime all'offensiva statunitense israeliana. L'Iran ha appena ribadito che per passare lo stretto è indispensabile il permesso di Teheran e che, se concesso, avverrà soltanto su rotte designate. Teheran non controlla lo stretto, ha pungolato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha descritto la nuova missione di Washington per aiutare le navi commerciali bloccate ad Hormuz, un regalo degli Stati Uniti al mondo. Intanto il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, sarà oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese, Wang Yi, una missione che si svolge dopo la tappa di Araghchi a San Pietroburgo il 27 aprile scorso per l'incontro avvenuto con il presidente russo Vladimir Putin. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Ora in al sud del Libano, che continua ad essere campo di battaglia, Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane. Intanto restano in carcere i 2 attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Il sud del Libano continua ad essere campo di battaglia. Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane e raid dell'aviazione Tel Aviv bombardano 2 villaggi oltre la zona cuscinetto. Evacuati i residenti che si aggiungono al milione di civili sfollati, tanti al loro ritorno non troveranno più né casa né beni. Come è già successo nella striscia di Gaza, oggi il premier Netanyahu ha incontrato il coordinatore del Consiglio di Pace per Gaza. Tra le richieste ci sarebbe anche quella di far entrare più aiuti umanitari, come gli insetticida e le terapie per l'impennata di infezioni cutanee nella striscia dovute a topi, pidocchi, pulci e acari. I 2 attivisti della flottiglia per Gaza, arrestati durante l'intercettazione a largo delle coste greche e trasferiti in Israele, restano in carcere almeno fino al 10 maggio, nonostante le proteste dei legali e di Spagna e Brasile, di cui sono rispettivamente cittadini. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
0: E siamo alla pagina politica, missione diplomatica per la Meloni in Azerbaigian. Intanto il ministro Giorgetti annuncia nuovi interventi economici a sostegno dei redditi delle famiglie. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, il blocco di Hormuz e la crisi medio orientale spingono per strade alternative in Azerbaigian. La Presidente del Consiglio Meloni consolida i rapporti con Baku, che resta con il 16% il secondo partner energetico per l'esportazione di gas verso l'Italia. Le opposizioni invece tornano ad attaccare l'esecutivo per le politiche energetiche, soprattutto quelle mancanti, ossia quelle green, e sullo stato di salute del paese coinvolto dalle conseguenze delle guerre in corso interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma che si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Per il titolare del dicastero di via 20 settembre, in riferimento al patto di stabilità, dice che si potrebbe ricorrere ad uno scostamento di bilancio per affrontare le conseguenze negative sul settore energetico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: gli aumenti dell'energia a conseguenza della guerra in Iran costeranno alle famiglie italiane 450 euro in più. Sentiamo Pierluigi Vito.
6: Lo shock energetico per la guerra all'Iran minaccia le famiglie italiane. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale presentate all'Eurogruppo, l'impatto nel nostro paese dovrebbe essere tra i 350 e 450 euro nello scenario base, che arrivano fino a circa 2.300 per famiglia se la crisi dovesse aggravarsi. Un quadro tra i peggiori in Europa. Per questo il Fondo Monetario ha invitato i paesi dell'UE a operare con politiche mirate a sostegno dei ceti più deboli della popolazione, implicitamente bacchettando le riduzioni dei prezzi dei carburanti varate dal governo Meloni, che avvantaggiano le fasce più ricche senza limitare i consumi. Dalla guerra in Ucraina in poi è un ripetersi di crisi legate ai combustibili fossili, che avrebbero dovuto imporre da tempo scelte incisive in favore delle energie rinnovabili, come nota l'economista Leonardo Becchetti.
7: Oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica. Cosa aspettiamo?
6: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Ora la guerra in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, e Putin intanto annuncia una tregua per l'8 e il 9 di maggio. Sentiamo Vito De Torre.
8: Almeno 5 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nei nuovi raid russi in Ucraina. Nella regione di Poltava un attacco con droni e missili ha causato 4 vittime e 31 feriti, un morto e 2 feriti anche nella regione di Kharkiv, colpite ancora una volta aree civili. Tutto questo a pochi giorni dalla tregua annunciata da Mosca per il 9 maggio, giorno delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo. Il presidente Zelensky accusa la Russia di cinismo. Chiedere una tregua mentre si continua a colpire ogni giorno è propaganda, ha detto il presidente ucraino. Kiev ha annunciato un proprio cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi, sottolineando che la vita umana vale più di una celebrazione. Nella notte però le forze ucraine hanno colpito diverse regioni russe. A Mosca abbattuti 2 droni diretti verso la capitale, stop temporaneo in almeno 18 aeroporti e allarmi antiaerei, anche a migliaia di chilometri dal confine. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Folla questa mattina i funerali di Alex Zanardi, che si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1° maggio a 59 anni. Sentiamo Nicola Ferrante.
9: È un applauso interminabile l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Un affetto senza confini che prima risuona nelle navate della Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si svolge la cerimonia, e poi prosegue anche sul sagrato. Oltre 2.000 persone hanno gremito la chiesa sin dalle 9 del mattino sull'altare l'inseparabile handbike di Alex. Nell'omelia di Don Marco Pozza il ricordo di un campione che ha gettato il cuore oltre ogni ostacolo fisico.
10: Mi dispiace che la sorella sia morta. Pensavo finalmente di averlo vinto, ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è preso il corpo, ma l'anima è proprio sfuggita.
9: Toccante il momento in cui il figlio Niccolò ricorda la lezione ricevuta dal padre sul valore della vita.
11: E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: L'omicidio di Chiara Poggi, oggi a Milano l'audizione delle gemelle K, domani a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto. Sentiamo Amelia Cartia.
12: si sono presentate senza avvocato, poiché non sono indagate. Le sorelle Paola e Stefania Cappa sono state sentite a Milano come testimoni nell'ambito del nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, cugina delle due, avvenuto il 13 agosto del 2007. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di inchiesta per il delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, che sta attualmente finendo di scontare una pena a 16 anni. Sempio, oggi 38enne, era amico di Marco, fratello della vittima, anche lui convocato dalla procura di Pavia per domani, come le cugine, in veste di testimone. Due fasi istruttorie, quella di oggi e di domani, che preludono probabilmente alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Il movente ipotizzato sarebbe un rifiuto a un approccio a cui Sempio, sempre in ipotesi, avrebbe reagito infierendo sulla giovane con un oggetto contundente. La linea difensiva sarebbe quella del silenzio. La difesa del 38enne ha infatti fatto sapere di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica. Fino alla deposizione di tale consulenza, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave e poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando in base ai dati epidemiologici se far approdare la nave alle isole Canarie. Siate liberi e audaci, così il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di presentazione dei candidati ai davidi di Donatello al Quirinale. Sentiamo Fabio Falzone.
13: Ho fatto Presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che no.
14: Era tutto in ordine.
15: Inizia con un'originale botta e risposta tra Claudio Bisio e il Presidente Mattarella l'incontro di quest'anno, ma il tema è serio, il settore dopo i tagli decisi negli ultimi mesi in crisi. In tanti oggi hanno preso parte all'abituale incontro al Quirinale che precede la serata di David. In molti hanno espresso preoccupazione, a loro si è rivolto in maniera chiara Mattarella, a partire dal film Sciuscià che compie 80 anni, ha ricordato come il cinema abbia camminato con la Repubblica.
14: Ho ricevuto e letto anch'io con vero interesse un documento delle associazioni del settore cinema e audiovisivo. Sono certo, anche avendo ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
15: Fabio Falzone, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, dove l'indice FTSE MIB chiude in netto rialzo a più 2,27%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. Collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re Michelino, trasmettiamo la Santa Messa, martedì della quinta settimana del tempo di Pasqua. Presiede l'Eucaristia con Davide Chiausa. Accogliamo il celebrante con il canto numero 32 di Prete Giallo, è bello lodarti Signore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di unione. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, è mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, che subito la creata sempre grande e santo, a voi, fratelli e sorelle, pregare per me, Signore, Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre che nella resurrezione di Cristo tuo Figlio ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi tuo popolo di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito.

degli Apostoli. In quei giorni giunsero ad Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla. Essi presero Paolo assassato e quindi lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì a Barnaba, alla volta di Derbe. Dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, poiché dicevano è necessario attraversare molta tribolazione per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono agli anziani. Dopo aver pregato e digiunato li affidarono agli anziani, dopo aver pregato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia raggiunsero la Pamfilia e dopo aver predicato la parola di Dio a Perge scesero ad Attalia. Qui fecero vela ad Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia del Signore per l'impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio.

ordino, Signore, tutte le tue forze e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlano della tua potenza. Manifestino agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione. La mia bocca, la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.

Cristo doveva partire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Parola del Signore. Il Vangelo di Giovanni salta fuori la figura del Principe del mondo. Possiamo semplicemente dire che si tratta del male, del maligno, di Satana, del divisore. E le ultime righe di questa pagina di Vangelo dicono la drammaticità con cui Gesù affronta il principe di questo mondo. La drammaticità con cui affronta il maligno che è presente su questa terra. Il maligno per noi è quello, per intenderci, che ha il potere di gettare la nostra vita nelle tenebre, di far sparire dal nostro cuore il calore della luce di Dio. E anche quello che è capace di farci credere che è più pesante il peccato commesso che non la misericordia di Dio. Quello che è capace di farci pensare che siamo perduti e che per noi non c'è più niente da fare. Gesù ci ricorda che questo male, il maligno, il principe di questo mondo, non è il re di questo mondo, che non ha potere su di lui, che a lui non può fare nulla. Potremmo dire che non è proprio vero, perché poi alla fine Gesù muore sulla croce. Però siamo sempre nello stesso discorso, e la morte non è il peggiore dei mali. Il peggiore dei mali è essere strappati dall'amore di Dio. Il peggiore dei mali e fare la volontà del maligno piuttosto che la volontà di Dio. Il peggiore dei mali è perdere la luce. Gesù ci insegna che questo a noi non può accadere, non temete, perché io vado da colui che è più grande, che è re, che dona la vita, colui nel quale risiede la misericordia e il perdono. Una volta che ci leghiamo profondamente all'amore del Figlio di Dio, siamo quindi legati, di conseguenza l'amore del Padre, non dobbiamo temere nulla. Neanche il maligno può fare nulla con noi, perché il nostro cuore è legato a quell'amore lì. Credo che come testimoni della nostra fede dobbiamo avvicinare le persone che vivono nelle tenebre e ricordare proprio questo. E probabilmente lì c'è un male, ci toglie la luce, ci punta nelle tenebre, ma la luce non si spegne completamente, perché al mare questo non è permesso. Si tratta di tornare a far brillare quella luce. Alle volte siamo noi la luce della fede che torna a brillare nella vita delle persone. Però per fare questo dobbiamo personalmente, ognuno di noi, coltivare la preghiera, imparare la messa, leggere la parola di Dio, lottare come possiamo contro il male, con le energie e con le forze e le qualità che abbiamo. Che noi possiamo diventare luce, sostegno per chi vive in momenti di fatica, di chi è nel laccio della morte, e portare anche a loro l'annuncio della misericordia di Dio.

portiamo voce alle intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore, quelle che sono le intenzioni della nostra comunità cristiana, ciò che siete, ascoltaci, o Signore.

0: coda di vera pace su tutta la terra. Si consolidi i cammini del timore del Signore, con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: L'Assemblea Domenicale manifesta il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Ogni cristiano ha immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Tutti noi, attingendo luce e forza da questa santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Preghiamo per i nostri fratelli defunti, ricordiamo in questa Eucaristia Pastore Gennarino e Calista Domenica. Chiediamo alla misericordia di Dio perché possano sperimentare la luce piena della sua pace, della sua casa. Preghiamo. Accogli, Signore, le nostre preghiere, chiediamo di esaudirle per i meriti del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. In questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, nuovo, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in una remissione dei peccati.

0: Ministero della Fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e gli altri.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Edoardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo qui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, io sono.

Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Domenica prossima sarà la prima delle feste delle nostre comunità, la festa della parrocchia Regina Mundi. Possiamo accompagnare con la preghiera la vita e le persone che sono cresciute, nate, battezzate in questa nostra parrocchia sorella vicina, e quindi possiamo accompagnare appunto con la preghiera questi giorni di festa. Poi ci sono diverse cose in gioco, le prime cresime, i ritiri dei cresimanti, anche qui tanti momenti di grazia che affidiamo alla preghiera di tutte le comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buonasera.

dalla chiesa Sant'Edoardo Re di Chelino abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della quinta settimana del tempo di Pasqua. Ringraziamo Don Davide Chiaus che ha presieduto l'Eucaristia, Don Alberto e Don Edward per la loro presenza e abbiamo tutti ascoltatori, chi ci ascolta dagli ospedali, dalle case di riposo, chi si è unito in preghiera attraverso la radio, una buona e serena serata. La linea ritorna allo studio.

0: di Joseph Strauss abbiamo ascoltato Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Elena Seni.
4: Benvenuti a Chiesa e Comunità. Nella puntata di oggi, la Casa dell'Accoglienza di Cremona, opera segno della Caritas diocesana che è stata ristrutturata e rinnovata, poi l'incontro a Roma dei portavoce degli addetti stampa delle conferenze episcopali europee e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre oggi. Da qui partiamo con un'intervista a Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter, che opera per la tutela dell'infanzia. Proprio Meter domenica ha vissuto la 30ª giornata bambini vittime in piazza San Pietro. Due giornate dunque, quella di oggi contro la pedofilia e quella di domenica all'insegna dell'impegno di Meter, che ci aiutano a sensibilizzare sul fenomeno degli abusi sui minori, che ha raggiunto davvero dimensioni impressionanti. In particolare Meter denuncia oltre 2,5 milioni di contenuti pedopornografici segnalati nel 2025. Sentiamo allora Don Fortunato Di Noto.
5: Innanzitutto, la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia segue quella della 30ª giornata bambini vittime che abbiamo celebrato domenica scorsa a Roma, con il messaggio e il saluto molto forte di Leone XIV, che impegna ancora una volta non soltanto l'associazione Meter ma tutta la società, la Chiesa e la società, a impegnarsi per la tutela dei bambini, e credo che questo sia fondamentale e importante ribadirlo. Gli abusi aumentano, ma questa è una cosa tristissima, cioè nel senso che ogni anno che passa sembra un rosario, una litania della sofferenza, ancora pensando che questa piaga, questa brutta piaga degli abusi sessuali sui minori, anche nel digitale, stia diventando un problema estremamente gravoso, pericoloso, e che fino a quando a livello anche internazionale, mondiale diremmo, non diventa o non venga definito che un crimine contro l'umanità, la piccola umanità, perché sono milioni i bambini coinvolti in tal senso, io credo che noi ogni anno non faremo altro che dire numeri. Capisco anche l'impegno che tutti facciamo, compresa Meter, però è anche vero che è un problema ormai endemico che ha sforato, e lo dice anche la Polizia Postale Italiana, ecco, il fenomeno della pedocriminalità. Quindi non è soltanto un abuso isolato, un abuso che accade solo nelle mura domestiche, ma anche tra i byte del digitale, ma qui è ormai diventato un problema endemico, profondo, trasversale, difficile, dove, credetemi, Meter lo ha più volte denunciato e documentato anche, bambini dai neonati fino ai 12-13 anni vengono sfruttati sessualmente, poi i loro corpi digitalizzati e automaticamente poi messi online per la vendita e il business criminale sulla pelle e sulla carne dei bambini.
4: Voi guardate i bambini, lei prima l'ha citata, la giornata dei bambini vittime, no? Con l'appuntamento in piazza San Pietro, le parole importanti di Leone XIV di incoraggiamento alla vostra associazione. Guardate ai bambini, il punto insomma focale deve essere quello, le vittime, per non dimenticare che dietro quei numeri ci sono singoli bambini.
5: È questo che vogliamo ribadire. I bambini sono veramente vittime di questa tragedia umana, quasi una realtà che a volte pensiamo di vedere, ma a volte non pensiamo di conoscere, perché noi nel report Meter 2025 abbiamo detto una cosa fondamentale: chi non guarda non capisce. Cioè, noi qui stiamo parlando di abusi così aberranti, così pesanti, voi immaginate, uno si dovrebbe sollevare la società e l'animo umano, gli abusi sui neonati. Cioè, già solo questo, solo il pensiero, che non è una leggenda metropolitana, ma è una verità vera e costante, non ci dovrebbe essere neanche un benché minimo di società che non dovrebbe sollevarsi e agire a livello politico, a livello educativo, a livello sociale, a livello ecclesiale, ecco, affinché questi fenomeni diminuiscano, con la speranza che spariscano. Cosa difficile, ma comunque tutto il mondo accadono fatti gravissimi. I bambini sono come vengono lesi nella loro dignità, ma con traumi permanenti a volte per tutta la vita. Ecco, mai più soli, perché rinascere è possibile. Questo è stato il motto di quest'anno di Meteor per la giornata bambini vittime. 30 anni di impegno nella giornata bambini vittime ha fatto la storia, la differenza. Quando noi iniziamo nessuno pensava a un fatto del genere. La giornata nazionale contro la pedofilia è di recente istituzione, ecco per dire, ma già prima abbiamo cercato di sensibilizzare, di aiutare, di sostenere e soprattutto accogliere le vittime. Ecco, il centro ascolto Meteor in tutti questi anni, negli ultimi 25 anni, ha accolto più di 3.000 vittime, e non è cosa da poco, e aumentano sempre di più. Solo lo scorso anno al centro ascolto Meteor si sono rivolte a noi per aiuto, consiglio, sostegno 110 vittime, anche di abusi avvenuti nel campo del clero. Quindi non è che noi abbiamo un privilegio dell'abuso, al contrario, cerchiamo di non ostentare, perché non si ostenta niente, ma di accompagnare, aiutare e perché no trovare percorsi di guarigione e di rinascita, sia come giustizia e sia come a livello psicologico, psicoterapeutico, queste ferite che possono diventare, come direbbe Simone Weil, ferite di grazia, ecco, non più soltanto ferite di sofferenza.
4: La prevenzione degli abusi non è facoltativa, ma una missione costitutiva della Chiesa, ha indicato, lo ha ricordato Leone XIV ricevendo la Pontificia Commissione per la tutela dei minori.
5: Ma certo, ma la Chiesa non può più pensare che sia un fatto secondario. La Chiesa va ed è dove l'uomo. Ed è dove l'uomo, nonostante gli scandali che ha ricevuto da parte di tanti sacerdoti e anche di alcuni vescovi, e con gli anni, che non può più che riprendersi il ruolo che ha. La Chiesa è madre, protegge, aiuta, sostiene, fa percorsi di prevenzione, aiuto concreto, accompagnamento. Ma questa è la missione anche della Chiesa, cioè stare dalla parte dei bambini non è una moda transitoria, direbbe San Paolo VI prima di morire nel 78, è un impegno permanente, è un impegno di tutti i battezzati, avrebbe scritto Papa Francesco nella lettera rivolta al popolo santo di Dio. Tutti i battezzati siamo chiamati a stare dalla parte dei piccoli e dei deboli, perché i piccoli e i deboli sono i prediletti del Signore e sono al centro del cuore. Non a caso io spesso dico che sogno è un sogno, ovviamente, sì, è vero, una chiesa povera per i poveri, ma perché no, una chiesa bambina per i bambini.
4: Era Don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore di Meteor, che ringraziamo per questa intervista. Andiamo ora a Cremona, dove nel pomeriggio viene presentata la nuova casa dell'accoglienza, nuova nel senso che è stata ristrutturata, rinnovata, non solo nelle mura ma anche nella sua progettualità di solidarietà, nell'impegno a fianco di chi si trova nel bisogno. Si tratta di un'opera a segno della Caritas diocesana di Cremona e ce ne parla il direttore Don Pierluigi Codazzi.
1: La casa d'accoglienza non viene inaugurata oggi ufficialmente perché ha un pregresso di 40 anni di esperienza di accoglienza. È stato oggetto di un totale rifacimento, ma la cosa interessante e anche bella è che non abbiamo mai interrotto in questi 2 anni di lavori l'accoglienza. Quindi abbiamo continuato ad accogliere le ragazze migranti, a distribuire pasti gratuitamente assieme alla San Vincenzo, ad accogliere senza fissa dimora e tutto quello che comunque la casa d'accoglienza ha sempre fatto. Sicuramente ci sono stati diversi problemi legati alla logistica, alla sicurezza cantieristica e quant'altro, però è un motivo di soddisfazione il fatto di aver potuto portare a termine questi lavori senza interrompere minimamente i servizi che avevamo programmato, ma organizzandoci, ecco.
4: E ora, di fronte a questa ristrutturazione, c'è un lavoro che si rilancia in qualche modo.
1: Sì, non è soltanto una ristrutturazione riguardo le mura, lo stabile, ma è un ripensamento un po' della casa. Per molti anni ha prevalso una logica assistenziale, più di contenimento di alcuni problemi legati alla povertà. Adesso il ripensamento vorrebbe anche dire innanzitutto aprirci anche ad accoglienze diverse che prima non c'erano, erano prettamente maschili. Adesso accoglieremo anche purtroppo delle famiglie, purtroppo dico perché ci sono delle famiglie, cosa poco risaputa, che per motivi di sfratti esecutivi e di povertà estrema fanno fatica a trovare un alloggio. Quindi sicuramente l'approccio che avremo sarà quello di guardare anche i nuovi bisogni, come ad esempio parecchie persone che per motivi di lavoro vengono soprattutto dal sud al nord, non trovano abitazione, devono rinunciare a lavori che magari sono di 3, 6, 12 mesi. Ecco, anche per queste persone ci sarà la possibilità di avere quindi un'accoglienza. La diversificazione delle accoglienze vuol dire aggiungere l'attenzione verso le persone, verso i nuovi bisogni che si sono presentati e si stanno presentando. Tutto questo non da soli evidentemente, ma con il territorio e in sintonia anche con le istituzioni.
4: Questa presentazione di oggi avviene anche nel contesto della festa dei lavoratori del primo maggio. Perché questa scelta?
1: È stata fatta una scelta molto particolare. Il donatore principale che ci ha dato la possibilità di fare questi lavori è il cavaliere Alvedi, Giovanni Alvedi, che ha un'importante ditta di acciaieria, e nel suo gruppo io ho voluto ricordare soprattutto i lavoratori, il lavoro che quotidianamente svolgono, perché ha sostenuto che è esattamente per il loro lavoro che queste opere di sostegno e di solidarietà sono possibili. E quindi indirettamente, ma è un ringraziamento al cavaliere Arredi, al gruppo sicuramente che rappresenta, alla Fondazione Arredi Boschini, ma anche un ringraziamento ai lavoratori che con la loro quotidiana dedizione al lavoro permettono anche di poter avere questo tipo di attenzione nei confronti di chi è maggiormente in difficoltà. E quindi il Vescovo, in accordo col cavaliere Arredi, hanno voluto collocare questo momento le vicinanze della festa del primo maggio.
4: Una data insomma non casuale quella in cui viene presentata questa ristrutturazione della Casa dell'Accoglienza di Cremona. Ringraziamo Don Pierluigi Codazzi, direttore della Caritas di Cremona, per avercene parlato. Al via nel pomeriggio invece l'annuale incontro degli addetti stampa e dei portavoce delle conferenze episcopali in Europa, organizzato dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Quest'anno l'appuntamento è a Roma. Ne parliamo con Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Ben trovato, Vincenzo.
6: Grazie, buona giornata.
4: Come prima cosa, come sarà articolato questo importante appuntamento?
6: Sarà un momento di confronto nella linea, diciamo, storica di questi appuntamenti. Ci sarà un tema di fondo che è Chiesa in Europa e missione digitale. L'incontro si aprirà oggi pomeriggio con un intervento di Monsignor Lucio Ruiz del Dicastero per le comunicazioni sociali, il segretario del Dicastero, e poi ci saranno subito un momento di confronto e di racconto delle esperienze che vengono vissute nelle altre chiese. Stessa cosa avverrà domani mattina, un'altra relazione a cui seguirà poi un momento di racconto delle buone pratiche in essere nelle chiese europee, mentre domani pomeriggio avremo una conoscenza diretta degli strumenti dei media della Conferenza Episcopale Italiana, quindi i portavoce avranno modo di visitare gli studi di TV 2000 e poi di ascoltare un po' il racconto dei nostri media. Mentre giovedì mattina ci si sposterà presso l'Università della Santa Croce, dove ci saranno diversi altri interventi tenuti dai docenti dell'università sempre per avere un confronto sul tema di fondo che è missione digitale oggi.
4: Ecco il tema di fondo, proviamo ad entrarci, Vincenzo, perché ovviamente è una cosa che ci interessa proprio anche da vicino. Come comunicare il Vangelo nel mondo digitale di oggi?
6: Ma credo che le cose non siano giustapposte. La comunicazione, il Vangelo, potremmo dire, dicono la stessa cosa. E il Vangelo è la buona notizia, la nostra fede è l'incarnazione di una persona attraverso la parola, una parola che diventa carne. E questo ci dice tanto della comunicazione. Per cui la nostra comunicazione non è che trova un punto di novità nel contesto digitale, né tantomeno porta a una sorta di adattamento to cure nel contesto digitale. Comunicazione e fede cristiana hanno una radice comune. Per questo nel contesto digitale la comunicazione diventa essa stessa sostanza dello stare insieme come Chiesa e porta quel di più che dovrebbe aiutare a scorgere all'interno del contesto digitale quelle narrazioni che vivificano l'esperienza personale di ciascuno, perché proprio portano la verità di ogni persona.
4: Vincenzo, mi permetto anche una domanda personale, questa per te è anche l'occasione di un incontro con i colleghi europei. Da questo punto di vista, negli anni, qual è stato l'apporto di questi appuntamenti che appunto si ripetono e quest'anno hanno Roma come sede?
6: Beh, innanzitutto sono rapporti che si sono costruiti nel tempo e amicizie che si rinsaldano. Questi appuntamenti offrono l'occasione di conoscere le altre chiese e anche il cammino che nella comunicazione viene compiuto dalle altre chiese. Personalmente poi ho avuto la fortuna di partecipare a questi incontri anche prima dell'attuale incarico di portavoce della CEI in quanto direttore dell'agenzia SIR. C'è stata sempre l'occasione di una partecipazione attenta ed è bello proprio per questa ricchezza che scaturisce. Con alcuni portavoce, con alcuni addetti stampa, ormai abbiamo rapporti ventennali e sono occasioni queste di raccontarci, ma poi di proseguire il racconto durante anche l'anno, e questo diventa anche un momento di momenti di scambio, momenti di arricchimento reciproco, anche per capire poi come le diverse situazioni possono essere affrontate da prospettive diverse, tenendo sempre presente che il nostro servizio è sempre a favore del Vangelo.
4: E direi che anche questo tessuto di relazioni è quanto mai importante per la comunicazione della Chiesa in Europa. Ti ringrazio, Vincenzo, per quanto ci hai raccontato, buon incontro.
6: Grazie, grazie.
4: E ancora una notizia, prima di terminare la nostra puntata di Chiesa e Comunità, Papa Leone XIV riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio nel Palazzo Apostolico in Vaticano giovedì alle 11:30, lo ha confermato ieri la sala stampa della Santa Sede dopo alcune anticipazioni che erano trapelate sui media. Il segretario di Stato, lo ricordiamo, americano, aveva già incontrato il pontefice il 18 maggio dell'anno scorso in occasione della messa per l'inizio del ministero petrino. Con Rubio era presente allora anche il vicepresidente statunitense Vance, e poi il giorno successivo, il 19 maggio, si era svolto anche un incontro bilaterale tra Leone XIV e gli stessi Vance e Rubio. Ora l'udienza di giovedì avviene dopo le dichiarazioni durissime contro il Papa pronunciate dal presidente americano Trump, che anche oggi davvero torna con nuove dichiarazioni contro Leone XIV. L'attacco di Trump al Papa era giunto alla vigilia del viaggio di Leone in Africa, proprio sul volo per l'Algeria, rispondendo alle domande poi dei giornalisti. Il Papa aveva affermato di non voler entrare in un dibattito con il presidente americano, di non aver paura dell'amministrazione Trump. Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, aveva detto Leone XIV proprio proprio ai giornalisti che lo seguivano sul volo papale, quello diceva: continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora, così appunto Leone XIV sul volo che lo portava in Africa di fronte alle domande dei giornalisti sulle parole di Trump contro di lui. E la sala stampa della Santa Sede informa anche che sempre giovedì mattina il Papa vedrà il primo ministro della Polonia, Donald Tusk. È davvero tutto con le notizie per Chiesa e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto.
2: Chiesa e Comunità.
7: La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Un container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità, e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto, che negli anni Ottanta ha accolto i terremotati, diventati sfollati, e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
8: Nel tempo, ovviamente, i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo. E quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
7: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas diocesana di Potenza.
9: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
7: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione, in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
10: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
11: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mia, è come una mano che, Jennifer, vedi, sono qui. Quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
12: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
13: In questo laboratorio io, oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore, ed ho superato dei momenti bui, dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
7: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
8: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
7: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
14: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Si avvicina il Festival di Cannes, Demi Moore, Chloe Zhao e Stellan Skarsgård sono tra i giurati che decideranno la Palma d'Oro quest'anno, lo hanno annunciato gli organizzatori ieri, a pochi giorni dall'inizio della 79esima edizione è stata svelata la giuria composta da 9 membri che valuterà i film in concorso, come già annunciato il regista sudcoreano Park Chan-wook è il presidente. Giurati oltre a Demi Moore, Chloe Zhao, Stella Skarsgård, l'attrice irlandese etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, il regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes, l'attore ivoriano statunitense Isaac De Bancolet e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty sono loro i giurati che decideranno la Palma d'Oro. Avremo modo nei prossimi giorni di parlare diffusamente del Festival di Cannes. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato alle notizie più interessanti di cultura e spettacolo che ho selezionato per voi. E se pensavate nei giorni scorsi che le polemiche nel mondo della cultura e dello spettacolo fossero una particolarità solo del nostro paese, vi ho già dimostrato con altre notizie in giro dall'Europa che non è così, ma adesso vi racconterò quello che è accaduto a New York ieri si tratta anche qui di grandi polemiche legate a un evento culturale. Iniziamo però con la musica, un grandissimo Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.

0: Abbiamo detto un grande, grandissimo, bisognerebbe dire forse il più grande, perché quando si parla di cantautorato italiano, Lucio Battisti, nella fattispecie in coppia con Mogol, credo abbia raggiunto i livelli più alti possibili al momento. Finora nessuno, secondo me, è riuscito a superarlo o a eguagliarlo, ma questa è una mia opinione personale, per quanto io ami moltissimo tanti cantautori italiani oltre a Battisti. Va bene, allora vi dicevo prima che avrei parlato di una polemica legata a un evento culturale a New York. A New York c'è un evento che si fa ogni anno, il Met Gala, una serata di raccolta fondi che inaugura la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art. Questa serata, questo evento si fa ogni anno il primo lunedì di maggio, e cioè ieri. Allora, a New York un sacco di manifesti sono comparsi, dove si vedeva Jeff Bezos, fondatore di Amazon, come sapete, uno degli uomini più ricchi del mondo, vestito come un agente dell'ICE, la speciale polizia federale che contrasta l'immigrazione con metodi assai discutibili. Abbiamo già avuto modo di vederlo nei mesi scorsi. La mano dietro a questa campagna di manifesti è quella di un collettivo che si chiama Everyone Hates Elon, tradotto vuol dire tutti odiano Elon, un gruppo creato nel 2025 contro Elon Musk, il capo di Tesla e di Twitter, ormai si chiama X, che questo gruppo denuncia la scelta di utilizzare come sponsor Amazon, e quindi in qualche modo il Metropolitan di New York si è macchiato, insomma, di un grave errore. Allora, la serata benefica è organizzata da Anne Wintour, ex direttrice di Vogue, quella a cui si sono ispirati per il personaggio di Meryl Streep in Il diavolo veste Prada 1 e 2, naturalmente il secondo è appena uscito nelle sale, tenete presente Meryl Streep che ci arriviamo. Insieme a lei c'è Beyoncé, non c'è bisogno che vi dica chi è, insieme a loro Nicole Kidman e Venus Williams. Non è per tutte le tasche partecipare a questa serata, il costo per il biglietto singolo è intorno ai $100,000, e se volete il tavolo per sedervi, altrimenti state in piedi, il tavolo costa $350,000, ma ci sono delle voci che dicono che in realtà sarebbero stati venduti molti biglietti a prezzi di saldo, intanto per garantire nomi importanti dal punto di vista mediatico che altrimenti magari non avrebbero accettato, e poi per la scia delle polemiche nate proprio dalla presenza di Bezos, che come sapete rappresenta diciamo la ricchezza, fondamentalmente l'uomo più ricco del mondo, insomma. Il gruppo Everyone Hates Elon aveva già espresso il proprio dissenso nei giorni scorsi, introducendo all'interno del Metropolitan Museum di New York 300 bottigliette di quella che sembrava urina, in realtà non era affatto quello. Perché questa cosa? Perché i dipendenti Amazon negli Stati Uniti pare siano costretti a saltare le pause pipì e a urinare nelle bottiglie per non interrompere il flusso del lavoro di produzione e di impacchettamento dei pacchi di Amazon. Questa notizia ovviamente ha molto fatto criticare la gestione, ecco, di Bezos. Tant'è che il sindaco di New York, neo eletto ormai, Zoran Mamdani, insieme ad altri nomi come Zendaya, attrice molto nota, o Meryl Streep, e torniamo al diavolo veste Prada di prima, reduce dal successo del film che è appena uscito nelle sale, insomma, questi tre nomi hanno deciso di sabotare la serata. Una scelta condivisa anche da un'altra attrice, Cynthia Nixon, ex Miranda di Sex and the City, che poi ha tentato anche la carriera politica non riuscendoci, che ha commentato: il Met Gala sta fornendo a Bezos il tipo di ripulitura della reputazione e la spinta culturale di cui ha bisogno per continuare a distruggere l'America. Chapeau al sindaco per non avere accettato l'invito. E questo è quello che ha detto lei, ma in realtà non è l'unica, sono in molti a ritenere giusta la scelta del sindaco Mamdani, di Meryl Streep, di Zendaya, di non partecipare a questo evento, proprio per il fatto che è sponsorizzato da una multinazionale come Amazon, che ha queste critiche in questi giorni, che è sotto l'occhio del ciclone per queste critiche.
1: In blu Social Club.
0: Torniamo in Italia, partiamo dal Salone del Libro di Torino che sta per cominciare. Il paese ospite di quest'anno è la Grecia e a Torino ci saranno molti eventi in giro per la città, non solo al Salone, relativi alla Grecia. 10 giorni quindi di suoni, colori e ritmi della cultura ellenica, dall'8 al 18 maggio, cinema, musica, incontri, il programma diffuso del Salone OFF. La Grecia, il paese ospite di quest'anno, coinvolgerà tutti quelli che attraverseranno i quartieri di Torino. Vi segnalo tra le altre cose la mostra Uno sguardo sul gioiello contemporaneo greco, poi una rassegna cinematografica dedicata al nuovo cinema ellenico, al Cinema Massimo, mentre al Cinema Romano verrà proiettato Mediterraneo, famoso film di Salvatores ambientato in Grecia. Ci sarà una delle protagoniste, l'attrice greca Vanna Barba. Ci sarà la musica con il concerto del coro bizantino Irini Passi, organizzato alla chiesa di Santa Pelagia, mentre al circolo dei lettori c'è l'incontro letterario tra memoria e realtà, la letteratura greca oggi. Ci sarà la performance di illuminazione della Mole Antonelliana o le danze tradizionali greche in piazza Santa Giulia, ma l'elenco di eventi è davvero molto corposo, quindi se capitate al Salone del Libro o siete di Torino, sappiate che questi eventi sono diffusi in tutta la città, non solo nella zona del Salone del Libro. Salone del Libro dove ci saremo anche noi. E quindi insomma vi segnalo che dal 14 al 18 maggio ci saranno molti eventi promossi da Avvenire, Agenzia SIR, TV 2000 e In Blu 2000 e dall'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani. Per esempio ve ne segnalo alcuni perché anche qui l'elenco è davvero lungo, poi avremo modo magari di approfondire nei prossimi giorni, ma Popotus è il supplemento di Avvenire dedicato ai più piccoli. Ci sarà un incontro Popotus, notizie che fanno crescere, 30 anni di giornalismo per l'infanzia. Ci sarà poi un dialogo con il cardinale Matteo Zuppi e Aldo Cazzullo, da Francesco a Francesco, un nome, due svolte. Ovviamente si parla di San Francesco e di Papa Francesco, non c'è bisogno di dirlo, ma insomma nel dubbio lo spiego. Poi si parlerà di Play 2000, la piattaforma streaming di TV 2000, di cui e dove ci siamo anche noi in Blu 2000 Radio, di cui vi parlo tutti i giorni perché lì trovate sempre contenuti gratuiti, riascolto dei programmi, o potete rivedere i programmi di TV 2000, ci sono i film, c'è tutto insomma praticamente, e quindi scaricatela, ve lo ridico anche adesso, sul vostro smartphone perché è piena di contenuti. Poi ci saranno Padre Francesco Ielpo della Custodia di Terra Santa, Nello Scavo, giornalista di Avvenire, che dialogheranno sul tema Sentinella, quanto resta della notte, sia pace in Terra Santa. Ovviamente il tema è quello della situazione del Medio Oriente. Poi gli eventi sono tantissimi, lo stand CEI Welci è al padiglione Oval Quinto, quindi lo trovate lì, e quindi vi invito, se siete se avete in programma di andare al Salone del Libro di Torino, di andare a dare un'occhiata al nostro stand. Ci sarà poi presente Stefano Valzania con il suo programma La Biblioteca di Gerusalemme, insomma c'è tanta roba anche nel nostro stand, quindi mi raccomando andate al Salone del Libro di Torino e fateci un saluto.

0: Prima citavo il cardinale Zuppi che sarà tra i protagonisti del Salone del Libro, proprio nello stand di Avvenire TV 2000 e Blu 2000, ma lui, come sapete, oltre a essere presidente della Conferenza Episcopale è anche il vescovo di Bologna, e quindi ha organizzato da 3 anni, organizza a Bologna nella chiesa di San Petronio in Piazza Maggiore degli eventi culturali davvero molto interessanti, gratuiti e aperti a tutti. Quindi lo dico perché se per caso vi capitasse di essere a Bologna in queste date, 7, 21, 28 maggio alla sera, c'è la possibilità di andare gratuitamente nella chiesa di San Petronio a assistere a questi appuntamenti. Il ciclo di incontri che quest'anno si intitola Scolè per la formazione dei cittadini. Scolè è la parola scuola, no, in greco. Allora, nella Basilica di San Petronio ci saranno 3 incontri, il primo con Ivano Dionigi e Giorgio Zanchini, che rifletteranno sul tema Maestri e allievi, l'alleanza necessaria. Ci sarà l'attrice Elena Bucci, bravissima, che farà delle letture. Questo è il 7 di maggio. Il 21 maggio Loredana Cirillo parlerà di Stare nel dolore, la cura dell'adolescenza. In questo caso l'attrice che reciterà dei testi è Donatella Finocchiaro. Il 28 di maggio Massimo Cacciari parlerà di Scuola e politica insieme a Paola De Crescenzo. Le musiche che intervalleranno, diciamo, i momenti di dialogo sono a cura della Cappella Musicale Arcivescovile di San Petronio, diretta dal maestro Michele Vannelli. E quindi, insomma, questi appuntamenti a San Petronio a Bologna, 7, 21, 28 maggio, alla sera alle ore 21, tutti gratuiti, organizzati e ideati dal cardinal Matteo Maria Zuppi. A proposito di scuola e politica, l'ultimo incontro, quello con Massimo Cacciari a Bologna, parlando di politica, ma nel senso di storia politica del nostro paese, quest'anno è importante, si avvicina il 2 giugno, 80 anni fa si votava per la Repubblica scegliendola al posto della monarchia. I nostri 80 anni di vita democratica hanno un'origine precisa ed è il voto del 2 giugno 46. Nasce così l'Assemblea Costituente, che deve definire l'ordinamento dello Stato e creare la Costituzione, che, come sappiamo, molti definiscono, io sono uno che sottoscrive questa definizione, la Costituzione più bella del mondo. Allora, documenti e testimonianze di quel momento cruciale sono tutti parte di una mostra intitolata 1946, nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. La mostra apre domani alla Camera dei Deputati e sarà possibile andare a visitarla fino alla sua chiusura, e si potranno osservare i verbali della Cassazione con i risultati ufficiali del referendum e una delle 3 copie originali fatte in quegli anni, in quei giorni, della nostra Costituzione. Perché 3 copie? Perché all'epoca per fare le copie bisognava usare la carta carbone e si batteva a macchina, e più di 3 copie con la carta carbone non venivano, quindi se ne sono fatte 3 all'inizio, poi dopo è stata ovviamente copiata, stampata e per fortuna letta ovunque e sempre. Comunque, l'area multimediale offrirà una panoramica degli eventi storici di allora, con il primo voto femminile su scala nazionale, la seduta inaugurale della Costituente, i suoi lavori, l'opera delle personalità che ne segnarono il corso fino all'approvazione della carta e alla sua firma da parte del capo provvisorio allora dello Stato, Enrico De Nicola, l'anno dopo, nel 1947. Quindi magari l'anno prossimo avremo modo anche di parlare e festeggiare la nostra Costituzione.
1: In blu, Social Club.
0: Prima abbiamo parlato del Salone del Libro di Torino. Torino è una città molto ricca dal punto di vista culturale, molto viva, anche perché ha delle istituzioni importanti come per esempio il Museo Egizio. Arriva la notizia da Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, che sta partendo un progetto che coinvolge l'intelligenza artificiale, che usa l'intelligenza artificiale per fare una lettura dei papiri e tutto il patrimonio del Museo Egizio dal punto di vista della scrittura. Molte cose ancora non sono state mai analizzate grazie alle nuove tecnologie e appunto all'intelligenza artificiale. Dai frammenti di papiro agli algoritmi per 3000 anni di storia della cultura scritta, nasce al Museo Egizio Me Scripta, il centro di ricerca internazionale dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell'antica civiltà dei faraoni. Saranno soprattutto i papiri al centro dell'attenzione, di cui il Museo Torinese ha una delle più grandi collezioni al mondo, circa 1000 manoscritti più 30.000 frammenti che documentano più di 3.000 anni di cultura materiale scritta in 7 scritture diverse e 8 lingue diverse. 3 milioni di euro finanziamento della Fondazione CRT, ma altri soldi arriveranno dalle casse del museo, dallo sbigliettamento, no, dei biglietti per entrare. C'è uno staff al momento di 10 persone coordinate dalla curatrice che è Suzanne Topfer, ma aumenteranno, hanno detto che serviranno altri studiosi. La parte iniziale del progetto consiste nella diagnostica per immagini sui frammenti, molti dei quali, dicevo, mai esaminati, e che per questo riserveranno probabilmente delle sorprese. Quindi con queste nuove tecnologie si analizzeranno tutti questi papiri e frammenti di papiri, poi la conservazione e poi lo studio vero e proprio. Si approderà dunque allo studio filologico usando i computer, l'intelligenza artificiale. Per la prima volta sarà digitalizzato tutto il patrimonio e sarà tutto accessibile poi agli studiosi di tutto il mondo, anche agli appassionati. E l'intelligenza artificiale sarà usata per trovare le collocazioni più adatte dei vari materiali, magari frammenti, no? Divisi in diversi punti, diciamo, della raccolta. L'intelligenza artificiale potrebbe capire in pochi secondi quali sono parte dello stesso foglio, dello stesso papiro. Ci saranno anche mostre che poi illustreranno gli esiti di queste ricerche, una già l'anno prossimo, quindi avremo modo anche di riparlarne in futuro.

0: Nei giorni scorsi abbiamo parlato del premio Strega, ne torneremo a parlare perché si arriverà presto alla cinquina dei cinque finalisti del premio Strega, ma è già capitato di citare Maria Bellonci, la fondatrice del premio Strega, insieme al proprietario del liquore omonimo, Guido Alberti. Allora, c'è una biografia che è appena uscita, Maria Bellonci, raccontata a partire dal suo ultimo romanzo intitolato Rinascimento privato e da materiali dispersi, tra cui due diari inediti, e Stefano Petrocchi ha ricostruito in questo romanzo privato, il titolo, la biografia di Maria Bellonci a partire dal 1986, l'anno della sua morte, e quando le fu attribuito con voto plebiscitario il premio Strega, da lei stessa fondato, per anche la memoria e la gratitudine, no, di aver creato un premio così prestigioso per la letteratura italiana. Il libro è pubblicato da Mondadori e esce oggi perché è l'80° anniversario del premio Strega, e quindi se volete approfondire e conoscere Maria Bellonci di più, questa biografia di Stefano Petrocchi, romanzo privato, allora è il libro che fa per voi. Adesso invece vi voglio segnalare, a proposito di libri, che sabato e domenica a Modena torna Book Festival, 19ª edizione. Il Chiostro di San Paolo accoglierà la piccola e media editoria italiana sull'onda creativa della biodiversità, guardando con un occhio speciale ai temi della cura, dell'inclusività, della letteratura per i giovani. In occasione del festival ci sarà anche il premio speciale Book 2026 alla scrittrice Odette Coppà per la capacità, si legge nella motivazione, di intrecciare l'esperienza personale e professionale legata al mondo della disabilità con una scrittura ironica e profonda, e per l'attività di sensibilizzazione che ha trasformato il vissuto personale in una risorsa collettiva per la comprensione delle neurodiversità. Sabato alle 10 nella Sala del Leccio a Modena il festival apre con il convegno inaugurale intitolato Oltre l'inclusione, un focus che trae spunto dalla monografia Nuove frontiere per il docente di sostegno, pubblicato da Armando Editore, scritto dalla pedagogista Patrizia Belloi. Questo per quanto riguarda Modena, il Book Festival, sabato e domenica.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film commedia di un grande regista con due grandi attori, perché quando ve li dico sui corsi sicuramente penserete: ah certo, loro sono dei grandissimi. Il titolo del film, Non per soldi ma per denaro, il regista è Billy Wilder, loro sono Jack Lemmon e Walter Matthau. È una commedia molto divertente dove un onesto operatore televisivo della CBS viene colpito da un muscoloso giocatore nero durante una telecronaca. All'epoca in America già c'erano i cameraman a bordo campo, no? Riprendevano in diretta da vicino quello che accadeva, cosa che da noi è arrivata un po' molto dopo, ma insomma negli anni 60 era abbastanza normale, negli Stati Uniti erano già avanti dal punto di vista televisivo. Ecco, allora questo piccolo incidente

0: Dove questo giocatore si scontra per sbaglio ovviamente e va addosso a questo cameraman che è Jack Lemmon, il quale cade, ma insomma fondamentalmente non si fa nulla. Subito arriva il cognato Walter Matthau, il cognato truffaldino, che fa l'avvocato e lo convince a fingersi paralizzato, comunque insomma di aver avuto dei danni, per ottenere un astronomico indennizzo dall'assicurazione che copre appunto la squadra di football e il e la proprietà del campo da football americano. Come finisce non ve lo dico, ma fa molto ridere, ci sono delle battute secondo me straordinarie di Walter Matthau che interpreta questo avvocato truffaldino e cinico, e il povero Jack Lemmon che invece è una persona onesta e vuole essere onesto. Insomma, vedetelo, se non l'avete mai visto è molto divertente. 21:15 TV 2000, non per soldi ma per denaro. Come vi dicevo prima, se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000, dove trovate tutto quello che riguarda TV 2000 e Radio In Blu 2000. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento per quanto ci riguarda con il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli è domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Vi lascio al resto della programmazione, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: volta.
1: RNC presenta
2: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
3: E allora bentrovati, un'altra puntata di In Cammino alla radio, amici e amiche di Inbru 2000. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di lavoro, parliamo del progetto Policoro, ma anche di un'iniziativa della chiesa di Matera Irsina che si intitola Desidera Start Lab.
2: In Cammino.
3: Ne parliamo con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui tutti e due in studio con noi. Lucia Suraro, ben trovata Lucia.
4: Buonasera, bentrovati.
3: Responsabile per l'arcidiocesi di Matera Irsina del progetto Policoro, e con te c'è Don Marco Ulto. Ben trovato Don Marco.
5: Ben trovati a voi, grazie.
3: Coordinatore nazionale del progetto Policoro, per la prima volta, diciamo, no, ti eri già collegato durante una nostra puntata,
5: sì,
3: nel convegno del trentennale, ma per la prima volta de visu, quindi ci fa piacere tu sia qui con noi. E parto da te a questo punto, perché per quei pochi che non conoscono il progetto Policoro di cui parliamo oggi, che cos'è?
5: È una domanda facile ma difficile allo stesso tempo, perché il progetto Policoro potrebbe essere descritto in molti modi. In questi mesi ho potuto davvero avere la grazia di constatare che Policoro è semplicemente una trama di relazioni che si è costruita in questi 30 anni. Come sempre, è una frase che sento a random, è un'intuizione, ma una bellissima intuizione, che ha messo insieme giovani di tutta Italia e che ha provato a dare una prospettiva diversa, nuova, audace rispetto a quello che è il tema del lavoro, dell'evangelizzazione, ma soprattutto è il luogo di relazioni. Sono germogli di relazioni che, come dire, si portano avanti, crescono e portano frutti che poi oggi chiamiamo gesti concreti.
3: Certo.
5: Ma i gesti concreti sono sicuramente le relazioni, e Lucia, che è qui con me, che ha comunque una storia in Policoro molto più lunga della mia, può confermare quello che sto dicendo. Persone che si vogliono bene, sì, ma hanno anche l'audacia di guardare verso la stessa direzione e di costruire qui la nuova civiltà dell'amore, così come la dottrina sociale della Chiesa ci consiglia.
3: Lucia Surano, che realtà è quella di Matera, una diocesi che il progetto Policoro ha dato e sta dando tanto?
4: E la diocesi di Matera è tra le prime che ha aderito al progetto Policoro. In questi anni, insomma, ne ha fatta di strada, ne ha tessute di relazioni di cui parlava Don Marco, ha camminato tra i paesi della diocesi, tra i giovani, e queste relazioni sono diventate una trama di incontri, di persone, di nuove realtà che sono nate, di futuro per tanti giovani. Quindi è stato come nelle altre diocesi una narrazione di territori, di persone, di comunità.
3: Come nasce Desidera Start Lab?
4: Desidera Start Lab nasce proprio con il desiderio di essere un luogo di relazione. Notoriamente nella letteratura del progetto Policoro si parla appunto di centro servizi, quindi del luogo all'interno del quale gli animatori incontrano i giovani. Però Policoro è innanzitutto un progetto di animazione, quindi, come dire, è un ossimoro dire di chiudere un progetto di animazione all'interno di un luogo. Però io l'ho associato, e mi piace, come dire, usare la metafora della luna ai falò di Cesare Pavese. Un paese ci vuole, non fosse altro per il gusto di andartene via, però un paese è il tuo luogo, le relazioni. Ecco, Desidera è un po' questo, è un luogo che quantomeno c'è e dal quale magari te ne puoi andare via, però te ne puoi andare via solo se un luogo ce l'hai, e quindi nasce proprio col desiderio di incontrare lì dei giovani, di renderli costruttori attivi di quel luogo, un laboratorio di idee, e poi eventualmente ne
1: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.
3: Okay.

0: Okay?
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio, capitolo 4, I due superstiti. Ma e Brandano e Selvaggia erano dunque sepolti con gli altri sotto le rovine del castello? Vedendo i barbari irrompere urlando nel castello, Brandano aveva subito compreso che ogni difesa sarebbe stata inutile e che tutte le speranze erano perdute. Tutte tranne una. Quella, cioè, di scamparla. Si era girato verso Selvaggia che, incapace di muoversi e perfino di respirare, lo guardava con occhi atterriti e le aveva gridato: «Con me, principessa!» L'aveva presa per mano e l'aveva trascinata verso la porta e poi giù per una ripida scala e poi ancora per una scala più ripida e più stretta. Per un po' Selvaggia l'aveva seguito senza dir nulla. Poi aveva chiesto con un fil di voce: «Dove mi porti, servo?» «In salvo, spero», era stata la risposta. E Brandano aveva condotto Selvaggia nei sotterranei del castello, ignoti alla fanciulla, ma che il ragazzo conosceva bene. Per altre scale, per lunghi corridoi, i due erano giunti infine nel punto più profondo del sotterraneo e qui si erano infine fermati, ansimanti e senza più forza. L'umidità era intensa, il buio quasi completo. Solo un filo di luce fioca giungeva da una finestrella lontana. Non si udiva alcun rumore, se non quello delle gocce d'acqua che cadevano dal basso soffitto, da cui, come miserabili veli, pendevano antiche ragnatele. «Dove mi hai portata?» aveva mormorato Selvaggia, volgendo attorno lo sguardo spaurito. «Siamo nella cella dove un tempo venivano rinchiusi i traditori del principe», aveva risposto Brandano. «Non puoi accendere una torcia, fare un po' di luce?»
1: «No».
0: «Ma questo buio mi fa paura», si era lamentata la fanciulla. Poi, ricordando che era una principessa e che non doveva mai aver paura, si era corretta.
1: «No, non è paura, è soltanto preoccupazione».
0: Pareva che fosse notte fonda, ma i due sapevano bene che era giorno e che là fuori il sole splendeva alto.
1: «Se i barbari sono arrivati al castello, vuol dire che mio padre e il suo esercito sono stati distrutti», aveva detto Selvaggia con voce incerta e commossa.
0: «Temo che tu dica cose vere, principessa».
1: «Com'è possibile che dei barbari abbiano battuto un esercito forte come il nostro?»
0: A questa domanda Brandano non aveva risposto e Selvaggia allora:
1: «Che sarà accaduto alla principessa mia madre?»
0: aveva chiesto quasi senza voce. Neanche a questa domanda Brandano aveva risposto. I due ragazzi erano rimasti a lungo nel sotterraneo, poi Brandano aveva detto: «Principessa, resta qui, aspettami. Cercherò di scoprire che cos'è accaduto e se ne era andato». Rimasta sola in quell'oscurità, Selvaggia aveva avuto voglia di piangere, ma poiché le avevano insegnato che una principessa non doveva mai piangere, aveva sdegnosamente ricacciato le lacrime, si era inginocchiata e aveva pregato. Dalla sua preghiera l'aveva tratta una voce: «Principessa, sono io, Brandano». Spingendo lo sguardo nel buio senza vedere nulla, lei aveva domandato: «Servo, dove sei?»
1: «Qui, davanti a te.
0: Allunga la tua mano.
1: Troverai la mia».
0: Le due mani si erano toccate e Selvaggia era stata svelta a ritirare la propria, perché sapeva bene che una principessa non doveva tenere la sua mano in quella di un servo. «Perché hai impiegato tanto tempo?» aveva domandato con una certa severità. «Perché ci sono fiamme e fumo e rovine dappertutto».
1: «Sei stato sopra?»
0: «Sì, passando per una piccola scala che porta al cortile».
1: «Che cos'è accaduto al castello?»
0: «Non c'è più nessun castello», aveva mestamente risposto il ragazzo. Facendosi coraggio, Selvaggia aveva chiesto ancora:
1: «E che cos'è stato dei suoi abitanti?»
0: «Non c'è più nessuno. E ora seguimi». Per un po' avevano camminato lentamente nel buio, poi era apparso un vago chiarore e infine i due avevano raggiunto una finestra da cui entrava la luce, ma insieme con essa anche fumo denso e crepitio di fiamme e rumori cupi. Il castello ardeva ancora. Le sue antiche mura rovinosamente crollavano a una. Brandano e Selvaggio erano finalmente usciti dal sotterraneo e si trovavano proprio sulla riva del vasto e profondo fossato che circondava il castello, ma che tuttavia non l'aveva protetto dai barbari. Nell'acqua verde immobile si riflettevano i bagliori delle fiamme che uscivano dalle ultime finestre. Una barchetta galleggiava sull'acqua. Brandano si era tuffato, l'aveva raggiunta, vi era salito ed era tornato remando da Selvaggia. «Sali, principessa», le aveva detto. «Andiamo».
1: «Dove?»
0: aveva domandato Selvaggia.
1: «Lontano da qui, tra un po' tutte le mura, tutte le torri crolleranno e questo fossato sarà riempito di rovine». «Ti ho chiesto dove andremo!»
0: esclamò la principessa.
1: «Non so», rispose il ragazzo.
2: RNC a Torino Asti sui 107.400. RNC a Cuneo e Provincia sui 107.300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, dove la musica è il filo che tiene insieme ogni storia, e quelle che vi racconteremo stasera riguardano innanzitutto un produttore, Walter Mameli, poi una canzone, Hotel California dell'Eagles, e infine un'autrice, Isabella Santacroce. C'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

attore. Walter Mameli è un noto produttore discografico, fondatore dell'etichetta indipendente Rose Rosse Records, attivo nel panorama musicale italiano tra gli anni 80 e 2000 ed è famoso soprattutto per aver scoperto e prodotto i Luna Pop, inclusa la hit 50 Special. Dopo aver lavorato accanto all'Equipe 84 di Maurizio Vandelli, Mameli sviluppa infatti la sua attività di produttore talent scout, lavorando su progetti di artisti emergenti. Il suo ruolo diventa particolarmente significativo nella seconda metà degli anni 90, quando entra in contatto con il giovane Cesare Cremonini, allora adolescente. È da questo incontro che nasce il progetto Luna Pop, che avrebbe avuto un impatto decisivo sulla scena pop italiana di fine decennio.

Quanta special è il grande tormentone dei Luna Pop, uno dei brani simbolo del Novecento italiano, che ha dietro la firma del produttore Walter Mameli, di cui stiamo parlando stasera, che ha evidentemente avuto un ruolo cruciale nel successo della band e nella carriera da solista di Cesare Cremonini, per il quale è stato certamente fondamentale, sebbene il cantautore bolognese abbia successivamente descritto la gestione di quel periodo come una forma di manipolazione e isolamento da parte del manager. Mi scoprì ma mi imprigionò anche, dirà Cremonini al Corriere della Sera.

0: Tratta da possibili scenari, sesto disco di Cesare Cremonini del 2017, l'ultimo con la produzione di Walter Mameli, che come abbiamo visto lo lanciò insieme ai Luna Pop e lo affiancò anche come manager nel percorso solista. Parallelamente, nel corso della sua carriera, Mameli continua a lavorare su progetti indipendenti e a collaborare con artisti di diversa estrazione, mantenendo un profilo legato alla produzione e allo sviluppo creativo piuttosto che alla visibilità pubblica. Una presenza spesso dietro le quinte, ma determinante. E ora ci prepariamo a parlarvi di una canzone, Hotel California degli Eagles. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: Hotel California è uno dei brani più celebri del rock americano e rappresenta il vertice creativo degli Eagles. Pubblicata come singolo nel 1977, la canzone apre e dà il titolo all'album omonimo e nasce dalla collaborazione tra Don Felder, autore della musica, e Don Henley con Glenn Frey, che firmano il testo. Il racconto enigmatico di un hotel accogliente ma inquietante è stato spesso interpretato come una metafora del sogno californiano e delle sue contraddizioni: successo, eccessi, seduzione e perdita di libertà. Hanley ha chiarito nel tempo che il brano parla dell'illusione dell'American Dream e del lato scuro dell'industria musicale, smentendo molte letture sensazionalistiche.

Dal punto di vista musicale, lo abbiamo sentito, Hotel California è costruita su un'atmosfera sospesa e su un crescendo narrativo che culmina nel celebre assolo finale, considerato tra i più iconici della storia del rock e certamente della discografia degli Eagles. L'intreccio di chitarre di Felder e Joe Walsh è spesso citato come esempio di perfetta armonia e dialogo strumentale. Il successo della canzone è stato enorme. Il singolo raggiunse le prime posizioni delle classifiche internazionali e vinse il Grammy Awards come Record of the Year nel 1978.

0: Fast Lane che abbiamo ascoltato è tratta dallo stesso album che contiene Hotel California, da cui prende il titolo. È l'abbinamento naturale per il tema della decadenza, dell'eccesso e la frenesia di Hollywood descritta nel disco. Tutto l'album seppe dare agli Eagles una visibilità leggendaria, contribuendo a crearne il mito. Ancora oggi Hotel California resta il simbolo di un periodo musicale tutto in crescendo e di una band capace di raccontare con grande efficacia narrativa e musicale le luci e le ombre di un'epoca e di un immaginario diventato universale. E ora torniamo in Italia per parlarvi di un'autrice, Isabella Santacroce, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'autrice.
1: Isabella Santa Croce, nata a Riccione nel 1970, è nota soprattutto come scrittrice, ma una parte meno frequente del suo percorso riguarda il contributo al mondo della canzone italiana. Questo apporto non è quantitativamente ampio, ma è significativo dal punto di vista culturale e linguistico, perché porta nella musica pop e rock una scrittura letteraria riconoscibile, intensa e non convenzionale. In particolare, negli anni 90, Santa Croce ha lavorato con Gianna Nannini, una delle figure centrali del rock italiano, contribuendo alla scrittura di alcuni brani, tra i quali questa Io.

Gianna Nannini con Io che porta la firma nel testo della scrittrice Isabella Santa Croce, una collaborazione che va collocata nel contesto culturale dell'epoca, segnato da un dialogo sempre più frequente tra letteratura contemporanea e musica pop rock. Santa Croce porta nella canzone una lingua riconoscibile, già affermata nei suoi romanzi, una scrittura fisica, emotivamente estrema, centrata sul corpo, sull'identità e sul conflitto interiore. Si tratta di elementi che trovano una naturale affinità con l'estetica artistica di Gianna Nannini, da sempre attenta a testi intensi e non convenzionali.

0: rapporto di Isabella Santa Croce, autrice e scrittrice di cui stiamo parlando stasera in questa Donna Donna, incisa da Le Amiche per l'Abruzzo. Va detto però che nonostante queste incursioni nel mondo musicale, nonostante la fruttuosa collaborazione accanto a Gianna Nannini, il contributo di Isabella Santa Croce alla canzone è limitato. Non esiste una produzione continuativa né una carriera parallela come paroliera. La sua presenza nella musica va letta come una collaborazione puntuale, coerente con il suo percorso letterario e non come un nuovo ambito professionale. Proprio per questo il valore del suo apporto è soprattutto qualitativo, rappresentando un esempio concreto di contaminazione tra scrittura letteraria e forma canzone. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: Radio.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: come va il mondo. RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni, c'è

0: Samira Rocchetti in regia. Un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì, e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite, e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
1: Grazie, grazie.
0: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
1: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
0: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
1: Beh, diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
0: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. E poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
1: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questa, di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricorda ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, e dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
0: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
1: Sì. Sì.
0: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
1: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni. E poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto, quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta della, del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
0: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
1: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no? Di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione, diciamo, occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
0: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
1: Va bene.
0: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
1: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: La voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita. Anzi, diciamo, molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo, è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo. Quindi, e poi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. Ecco, mi sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, e se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superate. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. E facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: E dopo la voce di Giuni Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano, le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinunciare ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
2: Enrico Segni.
4: Enrico Segni, In Cammino. E allora bentrovati, un'altra puntata di In Cammino alla radio, amici e amiche di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di lavoro. Parliamo del progetto Policoro, ma anche di un'iniziativa della chiesa di Matera Irsina che si intitola Desidera Start Lab.
2: In Cammino.
4: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere qui tutti e due in studio con noi. Lucia Suraro, ben trovata Lucia.
5: Buonasera, bentrovati.
4: Responsabile per l'arcidiocesi di Matera Irsina del progetto Policoro, e con te c'è Don Marco Ulto. Ben trovato Don Marco.
6: Ben trovati a voi, grazie.
4: Coordinatore nazionale del progetto Policoro, per la prima volta, diciamo, no, ti eri già collegato durante una nostra puntata,
6: sì,
4: nel convegno del trentennale, ma per la prima volta de visu, quindi ci fa piacere tu sia qui con noi. E parto da te a questo punto, perché per quei pochi che non conoscono il progetto Policoro di cui parliamo oggi, che cos'è?
6: È una domanda facile ma difficile allo stesso tempo, perché il progetto Policoro potrebbe essere descritto in molti modi. In questi mesi ho potuto davvero avere la grazia di constatare che Policoro è semplicemente una trama di relazioni che si è costruita in questi 30 anni. come sempre è una frase che sento a random, è un'intuizione, ma una bellissima intuizione, che ha messo insieme giovani di tutta Italia e che ha provato a dare una prospettiva diversa, nuova, audace rispetto a quello che è il tema del lavoro, dell'evangelizzazione, ma soprattutto è luogo di relazioni, sono germogli di relazioni che, come dire, si portano avanti, crescono e portano frutti che poi oggi chiamiamo gesti concreti, certo. Ma i gesti concreti sono sicuramente le relazioni, e Lucia che è qui con me, che ha comunque una storia, un po' di coro, molto più lunga della mia, può confermare quello che sto dicendo, persone che si vogliono bene, sì, ma hanno anche l'audacia di guardare verso la stessa direzione e di costruire qui la nuova civiltà dell'amore, così come la dottrina sociale della Chiesa ci consiglia.
5: Lucia Surano, che realtà è quella di Matera, una diocesi che il progetto Policoro ha dato e sta dando tanto?
7: È la diocesi di Matera tra le prime che ha aderito al progetto Policoro. In questi anni, insomma, ne ha fatta di strada, ne ha tessute di relazioni di cui parlava Don Marco, ha camminato tra i paesi della diocesi, tra i giovani, e queste relazioni sono diventate una trama di incontri, di persone, di nuove realtà che sono nate, di futuro per tanti giovani. Quindi è proprio stato, come nelle altre diocesi, una narrazione di territori, di persone, di comunità.
5: Come nasce Desidera Start Lab?
7: Desidera Start Lab nasce proprio con il desiderio di essere un luogo di relazione. Notoriamente nella letteratura del progetto Policoro si parla appunto di centro servizi, quindi del luogo all'interno del quale gli animatori incontrano i giovani. Però Policoro è innanzitutto un progetto di animazione, quindi, come dire, è un ossimoro dire di chiudere un progetto di animazione all'interno di un luogo. Però io l'ho associato e mi piace, come dire, usare la metafora della Luna ai falò di Cesare Pavese. Un paese ci vuole non fosse altro per il gusto di andartene via, però un paese è il tuo luogo, le relazioni. Ecco, Desidera è un po' questo, è un luogo che quantomeno c'è e dal quale magari te ne puoi andare via, però te ne puoi andare via solo se un luogo ce l'hai, e quindi nasce proprio col desiderio di incontrare lì dei giovani, di renderli costruttori attivi di quel luogo, un laboratorio di idee, e poi eventualmente se ne possono andare, ma se ne possono andare carichi di qualcosa che hanno costruito.
5: Che hanno costruito, che hanno lasciato sul territorio, almeno anche nei racconti che abbiamo fatto qui in cammino, a TV2000, anche qui alla radio, il progetto Policoro ha fatto tenere le radici ben salde a tanti giovani nei propri territori, no? Che magari sono giovani che avrebbero avuto il destino già scritto da altre parti, magari sì, hanno studiato fuori, ma poi sono tornati anche grazie, no? Alle iniziative, al fatto di trovare, di fare, mettere in piedi cooperative, luoghi di lavoro, situazioni che potevano portare addirittura, insomma, ad un ritorno economico laddove sarebbe stato impensabile. Questo che cosa ha dato anche al, come dire, alla società ecclesiale, mi viene da dire?
6: Io credo che abbia dato la possibilità di, come dire, di una prospettiva a lungo raggio. Progetto Policoro sa guardare lontano e invita gli animatori di comunità a guardare lontano, a sognare in grande, a non arrendersi delle volte a tutto quello che intorno dice che è morte. In realtà Policoro e gli animatori di comunità annunciano vita, annunciano una speranza che delle volte i contesti vogliono un po' toglierci, ed è molto vero quello che dicevi. Oltre al tema della restanza che tante volte abbiamo ascoltato in questi ultimi anni, c'è anche un tema che a noi sta molto a cuore, quello della ritornanza, e la ritornanza nelle aree interne, nella realtà della nostra, del nostro paese, dell'Italia, dove giovani che magari giustamente, magari per acquistare un po' delle competenze che nel territorio magari delle aree interne non si riesce ad avere, escono fuori ma hanno il desiderio poi di investire quelle competenze nei propri territori per far risorgere quei territori. E allora il tema della ritornanza è un tema molto che ci sta molto a cuore, perché con le giuste competenze poi si intrecciano anche le radici di una storia, di una comunità, e si provano a portarle avanti. Quindi pone sempre lo sguardo verso il futuro. Ecco, Progetto Policoro ha il sapore di futuro.
5: Torniamo a Matera, Desidera Start Lab, Lucia Surano. In che modo un luogo come quello che state mettendo, che avete messo in piedi, insomma, può cambiare la percezione dei ragazzi sul proprio territorio?
7: Perché un luogo diventa vivo se, come dire, nasce dentro un genius del luogo. Sappiamo, come dire, anche la letteratura ci insegna che il genus loci è quella particella, quel qualcosa che aleggia all'interno di un luogo e che ne fa l'anima. Ecco, diciamo che un luogo Start Lab diventa per i giovani, o meglio diventa attraverso i giovani, quel genio, quell'anima che poi dà vita e che soprattutto aiuta a ragionare in una logica di antifragilità. Poi spesso in questi anni abbiamo sentito parlare, abbiamo parlato del concetto di resilienza, in realtà secondo me è superato. La logica è più quella dell'antifragilità, cioè quella di riuscire a reinventarsi, quindi non di resistere come la resilienza, ma di inventarsi rispetto al cambiamento dei tempi, del contesto, della storia, ma anche rispetto alla vita di ciascuno. Quindi è un luogo che aiuta i giovani a pensarsi in una logica di antifragilità.
5: Antifragilità vuol dire superare la crisi, dalla crisi insomma ci sono sempre delle opportunità, un momento di rilancio, come fare due passi indietro per prendere poi la rincorsa, e in Italia ci sono tanti esempi che il progetto Policoro ha fatto fruttare, no?
6: Sì, sono tanti, e credo che il tema della fragilità è uno dei temi che non eludiamo. La fragilità è uno spazio da abitare, un luogo da abitare, perché lì poi in realtà si nasconde la grande possibilità. Noi siamo fatti di fragilità e siamo fatti anche di potenzialità, ma non possiamo puntare soltanto su quello che è una parte di noi, su quello che c'è di potente in noi. Seguendo anche la dinamica del Vangelo, no? I piccoli, no? E quelle che sono, la piccolezza sta nelle nostre fragilità. Ecco, saper investire in quello, assumendo proprio la dinamica dell'incarnazione, che è stata quella di Dio. Dio si fa piccolo per aiutarci a diventare grandi come Lui, e come ci diceva ieri il Vangelo, se seguiamo questa logica, la logica dell'incarnazione, faremo cose più grandi di quelle che Gesù ha fatto, ma lo dico nei termini del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Ecco, è proprio abitare bene la fragilità per darle veramente quel sapore di vita e di vitalità.
5: Ascoltiamo la canzone, Laura Pausini con Achille Lauro, 16 marzo.
8: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: E noi qui in cammino abbiamo mandato in onda il 5 maggio, il 16 marzo, in barba a tutti i calendari, ma va bene così perché il tempo che stiamo vivendo è il Kairos, anche quello del progetto Policoro, non il Cronos, che noi insomma ci interessa un po' meno, l'importante è veramente il periodo che stiamo vivendo bene insieme. Quando si parla di speranza, di giovani, di chiesa, diciamo il progetto Policoro è in prima linea per quanto riguarda questo progetto che insomma ormai ha superato i 30 anni, che sta portando tanto bene a tanti ragazzi in giro per l'Italia. Ne stiamo parlando con Lucia Surani, responsabile dell'arcidiocesi di Matera e Resina per il progetto Policoro, e poi Don Marco Ulto, coordinatore nazionale del progetto Policoro per l'appunto. E, dicevamo, Desidera Start Lab, un luogo, un incubatore di nuovi processi?
1: Ecco, la parola chiave è proprio processo e non prodotto. Apparentemente potrebbe sembrare un prodotto, ma in realtà è stato il prodotto di un processo pensato con il vescovo, con le animatrici di comunità, con l'equipe, affinché si potessero e si possano continuare a costruire elementi di spazio, perché appunto la logica che sta sotto è proprio quella che ci diceva e ci ha lasciato Papa Francesco, che il tempo è superiore allo spazio. Quindi dilatiamo all'interno di un processo quelli che sono i desideri dei giovani, ecco perché Desidera, quelle che sono le aspettative, ma aspettative che non devono aleggiare come insomma qualcosa di irraggiungibile, ma che poi devono essere concreti e possono appunto diventare concreti, possono diventare prodotti se partono da dei processi.
0: Don Marco Ulto, in che modo anche il lavoro, la formazione diventano luoghi in cui è possibile portare avanti una conversione ad una cultura di pace? Qui faccio un po' parafraso anche un pochettino le sollecitazioni del messaggio dei vescovi italiani per il primo maggio.
2: Abitare il lavoro con la giusta grammatica, citando anche io il documento che i vescovi ci hanno offerto, un documento che credi ho definito così piccolo ma pieno di devozione. Ecco, significa innanzitutto credere che il lavoro non è e non va visto semplicemente dal punto di vista del profitto, ma dell'utile, ok? Sulla costruzione del bene comune, tenendo veramente a fuoco chiari quelli che sono anche i pilastri della dottrina sociale della Chiesa: la solidarietà, la sussidiarietà, la costruzione del bene comune, no? La dignità della persona, e quindi all'interno del lavoro scoprire la persona come protagonista e il luogo, il lavoro dove c'è la possibilità di santificazione, trovare e associare al termine del lavoro la propria vocazione. Ok, risposta alla chiamata di Dio, semplicemente questo. E poi abitando il luogo del lavoro con un luogo dove c'è possibile una nuova umanizzazione delle persone.
0: Quindi possiamo dire, Lucia, che il progetto Policoro è un percorso vocazionale, è un processo vocazionale.
1: Sì, ma proprio con la lettera maiuscola, vocazionale con la lettera maiuscola, perché aiuta i giovani, in generale qualsiasi persona, a trovare la dimensione più alta di sé, che può essere nella realizzazione appunto del lavoro che piace, in un percorso di formazione che magari piace o che invece non si realizza perché quel determinato momento storico ti dice che per esempio non c'è bisogno di quella professione, ma invece l'audacia di cui parlava prima Don Marco sta proprio in questo, sta proprio come dire anche nell'andare avanti controcorrente, perché poi questo si rivela come dire felicità per sé, ma anche per quello che costruisci per il tuo territorio, perché viceversa assecondare quelle che possono essere come dire le inclinazioni dei tempi vuol dire indurre dei bisogni, e quando un bisogno lo vai ad indurre c'è sicuramente la catastrofe di quello che hai realizzato e quindi non va avanti. Allora ecco, tutto questo è la logica che sottende a questo luogo, all'idea, alla visione che c'è dietro questo luogo: partire da quei bisogni che fanno davvero parte dell'aspettativa e del desiderio di ciascuna persona.
0: Il progetto Policoro è stato un percorso vocazionale anche per te?
1: Io sono nata, diciamo, anche nella mia esperienza con il progetto Policoro. Sono stata animatrice di comunità, sono stata poi segretaria regionale nella mia diocesi e sono stata formatrice nazionale dell'equipe nazionale del progetto Policoro, e adesso, come dire, mi trovo anche ad offrire le conoscenze, le competenze anche da un punto di vista professionale alla mia diocesi nel ruolo appunto di tutor responsabile.
0: Don Marco Ulto, a proposito di formazione, dal 13 al 17 maggio Ciampino, il 49esimo corso di formazione nazionale del progetto Policoro, chi esatto. arriverà qui al Sassone, località del Sassone,
2: innanzitutto arriveranno gli ADC, gli animatori di comunità, che vivono questi appuntamenti, e credo che Lucia possa essere d'accordo con me, come momento anche per ritrovarsi e riconnettersi insomma con quella che è la grande famiglia del progetto Policoro. Arriveranno persone, esperti, persone che offriranno la propria competenza per offrire la possibilità anche di guardare, ecco, noi chiamiamo la formazione di maggio come una formazione molto tecnica, ok, che non è fatta di tecnicismi, ma è indurre insomma i giovani che animatori di comunità.
0: Ascolta, accoglie, agisce.
2: Esattamente, questo è il tema che ha accompagnato quest'anno con la testimone dell'anno Carmita Barelli, e per questa formazione abbiamo scelto un pezzettino, no, della Fratelli Tutti, che ci dice di ascoltare la promessa che ognuno porta in sé. Ecco, questo è ascoltare la speranza che tu porti dentro per essere generativo poi fuori. E allora, attraverso quella che è la formazione, attraverso business model Canva, il fundraising o principi di quella che è l'economia civile, instaurare all'interno del cuore degli animatori la possibilità di essere generatore di futuro.
0: Perché il cambiamento parte innanzitutto da se stessi, no?
2: È inevitabile. Io credo che se tu vuoi pensare che le cose cambino, ecco, bisogna cambiare da se stessi. Punto. È il punto di partenza. Ecco, avere consapevolezza anche di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie fragilità, ma consegnarle all'altro nella dinamica della relazione. E poi Policoro o si fa insieme o non è Policoro. E la forza del Policoro non sta nel singolo, ma sta nella comunità che Policoro ha generato e genererà ancora lungo il tempo.
0: Insomma. 30 secondi, cosa speri a questo punto per Desidera Start Lab?
1: Spero e desidero che possa diventare una sorta di Via Lattea, ecco, piena di...
0: Già nel desidero un
1: esatto,
0: po' di stelle ci sono,
1: infatti,
0: no?
1: Quindi una Via Lattea, ecco, fatta di tante pallini luminosi che insomma sono un po', possono essere quei desideri dei giovani che si realizzano, ma soprattutto la vita di ciascuno di loro che si realizza.
0: Slogan finale: più di 30 anni, ma ogni anno si riparte con nuovissime leve che danno tanto impulso, tanta creatività.
2: Sì. È impossibile? Diceva qualcuno, allora è il momento di farlo. Questo è il progetto Policoro oggi, che si apre anche ad una speranza nuova, Generazioni in Rete. Poi avremo modo anche di confrontarci su questo.
0: Don Marco Ulto, Lucia Surano, grazie per questa vostra testimonianza, questo vostro racconto. Buon cammino e a presto.
2: Grazie. Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
5: RNC. Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Gian Battista e Ernesto De Curtis, Torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Giambattista e Ernesto De Curtis Torna a Suriento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli. RNC Note di classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

0: Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte alternativa con opzioni e molte variazioni. Dal classico al jazz. I concerti degli ospiti. L'Optional String Quartet, ospite dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Verdi di Torino il 15 febbraio 2005. L'Optional String Quartet nasce nel 1997 da un'idea di Rock Yakai e Gustavo Fioravanti. Il tentativo è di uscire dallo stereotipo del gruppo da camera. L'ensemble utilizza quasi esclusivamente arrangiamenti propri che consentono di proporre dal piccolo trio d'archi alle grandi composizioni sinfoniche. Le melodie sono una miscela che non si rassegna al tempo e alle distanze. George Gershwin, Antonin Dvorak, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Leonard Bernstein. I musicisti dell'Optional String Quartet collaborano stabilmente con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino. Tutti provengono da brillanti esperienze nella musica classica, che vanno dalla European Community Orchestra, con la direzione di Claudio Abbado e Herbert von Karajan, alle formazioni cameristiche con i solisti dei Berliner Philharmonica. Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento in fa maggiore K138. Allegro, andante, presto. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Divertimento in fa maggiore K138, Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Johann Sebastian Bach, concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1043. Allegro brisco, Lager mit Schmalz, alla mod, membri dell'Optional String Quartet.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke für Zeichnis 1043, versione swing dell'Optional String Quartet. Nella esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo ora di Astor Piazzolla Melodia in La minore, di Ennio Morricone Western Suite. È un brano del repertorio tradizionale danza celtica. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

0: Sapete mica dirmi che pezzo c'è adesso?
1: Sempre la solita storia, non studi mai le parti, non studi mai le parti, eh? Perché non studi mai le parti? Se ogni concerto sei sempre in fuga.
2: No. Ma fammi sentire, dai, fagli una carezza. No, perché tu no, lei.
1: Mamma,
2: fai sentire. Fai sentire a tutti.
1: Senti, ti avevo già spiegato, morbido.
2: No, poverino, no. Morbido, su.
1: Sei morbido,
2: più morbido.

0: Non è finito il tempo.
1: Oh.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di George Gershwin The Man I Love, di Astor Piazzolla Muerte dell'Angel e una danza tradizionale romena. Di Astor Piazzolla, nell'esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo Libertango, di David Balakrishnan Spider Dream, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, danza araba da Lo Schiaccianoci.

corda.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Libertango, di David Balakrishnan Spider Dreams, di Piotr Ilyich Čajkovskij Danza araba dallo schiaccianoci, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Leona Bernstein, suite da West Side Story. David Balakrishnan, Marwa in the Pines. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

0: Abbiamo trasmesso dal classico al jazz. Per i concerti degli ospiti abbiamo trasmesso un concerto dell'Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Toni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 15 febbraio 2005. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore, opera 120. Variazioni su un valzer di Anton Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.